Buonasera, buonasera, eccoci qua. Scusate, regolo ancora un secondino i volumi. Ecco, forse un po' meglio adesso. Eccoci qua. Radio Wombat, Aduk con voi, Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, biologia, botanica, progettazione, chissà quante altre cose, giardinaggio, perché no? Che dire, oggi sono qui da sola in questa torrida e dire poco regia, non ho neanche un ventilatore, abbiate pietà di me, per favore. Che dire, oggi sono qui in regia, ma non sono in diretta, mi dispiace, scusatemi, anzi, avrei voluto. E sì, sono veramente rallentata, questo caldo è terrificante. Che dire. Non so che giorno siamo perché non so quando manderò questa puntata, quindi vabbè, non lo diciamo. Quello che invece possiamo dire e lo dirò sono i contatti della radio, di Radio Wombat, la radio libera autogestita di Firenze. Ci trovate per ascoltarci in streaming dal sito radiowombat.net, altrimenti sulle frequenze 13 AM in area fiorentina. Se invece volete chiacchierare con noi in diretta e non, perché no, tramite il pad direttawombat.vado.li, questo è il link per raggiungerci, e altrimenti dal sito che ripeto essere radiowombat.net trovate un sacco di altre informazioni utili, tra cui di nuovo altri modi per contattarci, ma anche tutti i vari podcast delle puntate, delle trasmissioni e news varie ed eventuali, comprese news di nuove trasmissioni che in questo momento, in questo periodo, stanno nascendo. Quindi veramente andate a spulciarlo e rimanete connessi. Allora, oggi puntata carina, spero, chill, tranquilla, però vi lascio ancora un po' sulle spine. Prima vi metto un pezzo di così, per entrare un po' nel mood tutte insieme e rilassarci un po' un attimo e poi ritorniamo qui in voce. Ciao, tra poco.

Ed eccoci, torniamo in voce. Questo era Waiting Around to Die. Sono fortissima in questa voce. Scusate i volumi. E era Townes Van Zandt, cantautore americano. Che dire, oggi siamo un po' sì, su questo mood, chitarrine, vocine, cantautorale, vabbè, non solo. Ma oggi non è tanto importante la musica che vi dico già è un po' a caso, a parte uno o due canzoni per il resto è un po' a caso. E ve l'ho detto, è una puntata chill. Quello di cui vi parlo oggi è una notizia di un mesetto fa all'incirca. Vi direte, ma che fai, dai notizie di un mese fa? Vabbè, le diamo su un essere vivente che aveva 1000 anni, dai, ci possiamo permettere di avere un mesetto di ritardo. Purtroppo la notizia non è felicissima, vabbè, a noi ci cambia poco, ma comunque si tratta di una morte, oddio, di un decesso. E questo decesso è della famosa, celebre, boh, chi l'ha mai sentita alle nostre latitudini, comunque, quercia di Robin Hood. La quercia di Robin Hood, ebbene sì. Ed è la Major Oak, così viene, o direi, veniva chiamata. Major Oak, ovvero quercia maggiore. Allora, intanto vi leggerei l'articoletto di dell'Indipendente. Beh, c'è un milione di articoli di vari giornali che ne parlano. Vabbè, c'ho questo sotto le mani, per cui vi leggo questo. Dice: aveva tra i 1000 e i 1200 anni. Ragazzi, allora prendiamole con le pinze questi numeri perché in generale l'età degli alberi è difficile da definire. A meno che non si voglia fare interventi invasivi, cioè carotaggi, per contare i cerchietti. Tra l'altro, infatti, in altri articoli avevo trovato tra i 900 e i 1000 anni. Qui dice 1200, vabbè, non so quali siano le fonti. Comunque, andiamo avanti. Era vecchia, ecco, quello sì. No, vetusta, scusate. Dicevamo, quindi, la Major Oak aveva un bel po' di anni. Non ha prodotto nuove foglie questa primavera. Per la Royal Society for the Protection of Birds, che da decenni la monitora, è la prova che per la Major Oak non ci sia più nulla da fare. La quercia, che si trova nel cuore del Nottinghamshire, è da secoli associata alla leggenda di Robin Hood. Sotto le sue fronde si sarebbero riparati il fuorilegge e i suoi compagni, in lotta con il principe Giovanni. Bene, quindi si parte un po' così. Allora, intanto però mi metto un bel tappetino perché mi annoio, se no, e sentite che tappetini trash che vi trovo quest'oggi. Sentiamolo bene, eh. Ora sì che vi sentite in Inghilterra con me, eh. Che dite? Dai, andiamo avanti. Vabbè, salto un pezzettino, tanto poi riparliamo dopo delle cause della morte. Nelle settimane successive all'annuncio, centinaia di persone si sono presentate sul posto per un ultimo saluto. C'è chi è arrivato da contee lontane solo per vederla un'ultima volta, chi invece torna dopo 50 anni di assenza. Tra i commenti raccolti dalla stampa locale, qualcuno racconta di essersi arrampicato all'interno del tronco cavo da bambino, quando ancora non era protetta da nessuna barriera. Altri parlano invece di domeniche di passeggiate in famiglia, di gite scolastiche, di un legame che si tramanda da generazioni. Sotto i suoi rami sono passati secoli di storia, ben prima che esistesse l'Inghilterra come la conosciamo oggi. Il nome Major Oak arriva solo nel 1790 da un libro dello storico locale Hyman Rook, ma l'albero esisteva già da almeno 3 secoli, quando le prime leggende su Robin Hood iniziarono a circolare nel 300. Le querce della foresta hanno fornito il legname per le navi della Royal Navy dell'ammiraglio Nelson e per le navi del tetto della cattedrale. Per le travi, scusate, del tetto della cattedrale di St. Paul a St. Paul a Londra. Nel frattempo, sotto il suo sguardo vigile e silenzioso, l'umanità ha attraversato la peste nera, le guerre di religione, la rivoluzione industriale, 2 conflitti mondiali e l'arrivo di internet e dell'intelligenza artificiale e tanto tanto altro, aggiungo io.
Il tronco con i suoi 11 metri di circonferenza e una chioma che si estendeva per 28 metri di larghezza, suppongo, o circonferenza, chissà. Comunque, resterà al suo posto. È stato scelto quindi di non rimuovere la pianta, continuerà a sostenere l'ecosistema del bosco come legno morto, habitat per insetti e piccoli animali. Secondo Chloe Ryder, altra responsabile delle proprietà della Royal, scusate, la sigla era Royal Society for the Protection of Birds, quindi, oddio, mi sono persa. Quindi, secondo Chloe Ryder, con le cure adeguate il tronco potrebbe restare in piedi per decenni o anche per secoli. Da anni, peraltro, vengono raccolte ghiande e talee della quercia di Sherwood per propagarne il patrimonio genetico. Addirittura, già nel 2003, nel Dorset, fu avviata una piantagione di oltre 250 esemplari nati dalle sue ghiande, anche a scopo di studio scientifico. Altri discendenti sono stati donati a parchi della stessa contea, come quello piantato ad Abbey Park, nel Nottinghamshire, con la partecipazione di una scuola elementare locale, mentre uno dei più noti cresce a Winfield House, proprio a Londra, nella residenza dell'ambasciatore statunitense del Regno Unito. Porino. La storia della quercia, insomma, non si chiude con la morte dell'esemplare originario. È molto bello comunque, secondo me, a parte scherzi e commenti non richiesti, che ci sia questa tradizione, no? Questa importanza che a quanto pare la popolazione inglese, io non ci ho parlato, ma così sembrerebbe, che appunto viene data a un esemplare arboreo. Ecco, non è una cosa così scontata. Per quanto poi possa chiaramente essere o non essere la quercia di Robin Hood, la famosa, ci importa qualcosa? Forse no? Che dite?

Allora, sfida di oggi è come sfida di oggi vedere quanto resistete con queste musichette di sottofondo. Ok, io sì, devo resistere con voi, per cui dai, solidarietà, andiamo avanti. Vi leggo un altro articolo, perché vabbè, è un po' più specifico, di EduNews24. Vabbè, io ve le dico le fonti, poi potete giudicarmi. Comunque.

Già alla fine del Settecento alcuni testi descrivevano la quercia come una maestosa rovina, segno che il declino era cominciato secoli prima della fase terminale degli ultimi anni. La quantità e la qualità delle foglie, scusate, delle foglie sono diminuite in modo marcato negli ultimi decenni, fino al silenzio vegetativo registrato appunto in questa primavera 2026. Vediamo un po' quali sono le. Qual è la cronologia degli interventi che sono stati fatti su questa quercia? Allora, partiamo fine del Settecento, quindi nel 1700. L'albero viene descritto nella letteratura del tempo come maestosa rovina, a indicare appunto un declino già in corso. 1908, quindi quasi un secolo e passa dopo. Vengono installate le prime catene di sostegno per puntellare il tronco e alcuni rami principali, quindi c'erano alcuni rami un po' a rischio, si pensava si sarebbero spezzati, caduti, chissà, e quindi traforiamo un po' e puntelliamo un po'. Poi passiamo agli anni 70, quindi 1970, si aggiunge un sistema di impalcature per i rami più massicci e si costruiscono recinzioni per proteggere le radici dal calpestio dei visitatori. Ora, voi ovviamente non avete accesso in questo istante a una foto, ma giusto per spiegarvi un po', è una quercia bellissima. Cioè, io ho visto le foto, chiaramente non ci sono stata ancora. Comunque, tronco molto grosso e più che altro le branche si allungano proprio in orizzontale, quindi c'è questa chioma larghissima e queste branche praticamente orizzontali, quindi probabilmente per quello anche era stato deciso di puntellarle. Si aveva paura che cadessero. Vado avanti, quindi nei primi anni 2000 degli studiosi prelevano ghiande e talee per coltivare giovani esemplari geneticamente identici. Correggo, le talee sono geneticamente identici, le ghiande no, comunque andiamo avanti, per distribuirli in diversi paesi. Poi, anni 20 del 2000, indagini nel sottosuolo rilevano un apparato radicale soffocato e affamato, scollegato dall'ambiente circostante. Un bel problema. Infine, giugno 2026, già lo sappiamo, viene comunicato che non ci sono nuovi ributti e quindi purtroppo si decreta la morte della quercia. Passiamo un po' magari alla parte più succosa, la parte più interesting, ovvero, ma come mai siamo arrivati a questo punto? Ma perché? La Royal Society for the Protection of Birds, RSPB, ormai non dirò la sigla d'ora in poi se mi ricapita, attribuisce la morte naturale dell'albero a una combinazione di fattori. Le cinque estati molto calde e siccitose che hanno preceduto il 2026 hanno ridotto la qualità e la quantità delle foglie, già in calo da decenni. Il cambiamento climatico ha accelerato un processo che sarebbe arrivato comunque, vista l'età della quercia, ma ne ha compresso i tempi. A questo si è sommata la pressione antropica diretta. Camminando intorno al tronco e guidando veicoli nelle sue vicinanze, milioni di visitatori hanno compattato il suolo, rendendolo sempre più duro e meno permeabile all'acqua piovana, all'ossigeno e ai nutrienti. Le recinzioni costruite negli anni 70 sono arrivate quando il danno era già purtroppo consolidato. Anche gli interventi strutturali hanno avuto un ruolo. Secondo gli esperti di conservazione, puntelli, catene, lastre e impalcature, pur ben intenzionati, hanno invece limitato la capacità dell'albero di reagire ai cambiamenti ambientali e in alcuni casi hanno favorito l'umidità nei punti di contatto. Quindi suppongo provocando marciumi o comunque scusate, infezioni fungine. Ok, la responsabile di RSPB per Sherwood, ovvero la solita Chloe Ryder, ha descritto la situazione come quella di un apparato radicale soffocato e affamato, totalmente scollegato all'ambiente circostante. Infatti, già l'abbiamo detto. Andiamo avanti. Errori comuni nella conservazione degli alberi monumentali. Allora, confondere il sostegno meccanico con la cura biologica. Catene e impalcature mantengono in posizione un tronco, però non rispondono al problema di un apparato radicale compromesso. Nel caso della Major Oak, il sostegno strutturale è arrivato decenni prima dell'attenzione al suolo e quando i puntelli vengono installati su un albero già stressato, il rischio è di mascherare i sintomi senza affrontare invece le cause.

cause vere. Infatti è stato sottostimato l'impatto che ha avuto il calpestio. La compattazione del suolo da parte di milioni di visitatori riduce infatti l'ossigeno, l'acqua e i nutrienti che sono in grado di raggiungere le radici. Le recinzioni intorno alla Major Rock sono state costruite appunto negli anni 70, però ormai il danno era fatto. Per oltre un secolo la conservazione si è concentrata su ciò che è visibile, dal tronco ai rami. Le indagini sistematiche sull'apparato radicale invece sono arrivate quando la disconnessione dell'albero all'ambiente circostante era già troppo grave. Altro problema è stato che l'albero è stato trattato semplicemente come un'attrazione turistica. Infatti, l'identità della quercia come icona di Robin Hood ha portato un afflusso turistico che nessuno schema di conservazione era preparato a gestire. Bilanciare visibilità e tutela è una difficoltà che molti alberi storici condividono. Tra l'altro, mi intrometto, ho visto delle foto, insomma, del sito turistico, quindi da dopo gli anni 70, quando appunto c'era la recinzione, quindi anche adesso, e non ho dati, ho solo visto le foto. La recinzione mi sembra comunque non lontanissima dall'albero, nel senso, è un albero molto molto grande, con una chioma molto larga che fa presupporre un apparato radicale non altrettanto largo, ma di più, perché gli apparati radicali si estendono molto più lontani dalla chioma stessa e dalla pianta. Quindi è vero che sono passati col camminamento, le staccionate e tutto per benino a una certa distanza, però io non ne so niente di conservazione di alberi monumentali, ma mi chiedo, sarà sufficiente? Non deve essere facile comunque in questi casi.

Allora, io presuppongo che tanto quanto me vi state un po' impazzendo con questa musichetta, quindi perché no? Magari facciamo un po' un cambiamento di stile se il computer non mi si impalla. Oggi è dura, oggi è veramente dura. Io vi metterei a questo punto un... vediamo se ce l'ho. Sì. Un'altra canzoncina di Townes Van Zandt, perché mi piaceva. E questa in particolare... oh mamma, come si chiama questa canzone? No, no, scusate, vi metto questa. Dead Flowers, ecco, veramente in tema purtroppo. Scusate, non me l'ero preparata. Mi appare qui davanti e vabbè, direi che è la canzone giusta.

Eh beh, sì, un po' tristanzuola questa canzone. Comunque, andiamo avanti parlando sempre della solita nostra ben amata Major Oak. Beh, la Major Oak, comunque vi consiglio davvero di andare a vedere qualche fotina, è veramente, veramente bella. È importante perché l'abbiamo detto, viene citata tanto all'interno delle varie storie di Robin Hood. Vabbè, sappiamo che c'è 1,5 milioni di racconti, ballate, film, cartoni, libri che parlano di Robin Hood, ognuno un po' diverso, ma oggi direi che non mi vorrei addentrare nello specifico su la storia proprio di questa leggenda, perché non sono una letterata e lo sappiamo. Però ecco, vi manderei un altro pezzettino perché anche questo ha un significato. È Bryan Adams, Everything I Do. Quindi ci ascoltiamo ancora un po' di musica, un bel 6 minuti di canzone, perché no? E perché ve la metto? Beh, perché fa parte della colonna sonora di uno dei film di Robin Hood, che è Robin Hood e il Principe dei Ladri, molto molto molto molto molto famoso, direi tra i più famosi. E quindi eccolo qua, Bryan Adams, ce lo ascoltiamo insieme.

0: Sì, oggi è dura. È dura, io ve l'ho detto fin da subito. Sì, addirittura un'altra? Ce la sentiamo? No, no, ecco. Dura, sì. Erano oltretutto 6 minuti di canzone. Poveri noi. Allora, io vorrei continuare sull'argomento film perché è interessante. È interessante perché nella leggenda di Robin Hood, questa foresta di Sherwood, meravigliosa, ok, tutto molto bello, ma nei film la foresta di Sherwood esiste davvero, c'è, è reale. Tra l'altro si trova nel Nottinghamshire, ovviamente in Inghilterra, ma i film di Robin Hood sono stati fatti, serie varie. Nessuna di queste è stata girata nella foresta di Sherwood. Quindi quella che noi vediamo rappresentata in foresta di Sherwood, beh, è diversa. Poi, vabbè, si spera abbiano scelto dei luoghi che ci assomigliano, almeno dal punto di vista così estetico, funzionale al cinema. Quindi approfondiamo un po' questa cosa, ormai si entra proprio nel vivo. Per esempio, nel caso del film appunto che stavamo citando, Robin Hood e il Principe dei Ladri del 1991, che è quello con Kevin Costner, ci sta che ce l'abbiate presente, ha svolto le riprese in vari boschi, per esempio nel Burnham Beeches, nel Buckinghamshire, ovviamente. Qui è stato interamente costruito il grande accampamento segreto dei fuorilegge in mezzo agli alberi. Quindi una buona parte del film è stata girata lì. Poi ci sono altre riprese nella New Forest, nel Hampshire, le fitte zone boschive intorno a Mark Ashwood e Boulderwood sono state usate per le scene di inseguimento e le cavalcate. E poi infine Aysgarth Falls, nel North Yorkshire, la celebre cascata dove Robin combatte con il bastone contro Little John. Sì, carina quella scena, carina. Quindi, insomma, la foresta di Sherwood non sa da vedere. Altro film, Robin Hood 2010, diretto da Ridley Scott, quello con Russell Crowe, anche questo famosotto. Ha sfruttato varie tenute reali e parchi protetti. Per esempio, il Burn Woods nel Surrey, un'area boschiva celebre nel cinema, ideale per le riprese d'azione e gli accampamenti. Nel Windsor Great Park, nel Berkshire, l'area di Bear Reills, caratterizzata da querce secolari nodosi con più di 700 anni, è stata usata per le scene nel cuore della foresta. E poi infine Ash Ridge Estate, nel Hertfordshire. I boschi del XVII secolo hanno fatto da sfondo ai passaggi in cui Robin viene dichiarato fuorilegge. Ce n'è altri, ma direi che questi sono i due più salienti, i due un po' più conosciuti, per cui mi fermo qua. Passiamo invece, sempre a proposito di film, a un'altra musichetta. Direi che ho assolutamente nessun bisogno di introdurvela. Eccola qua.
1: Un bel giorno Robin Hood e Little John camminavano per la foresta senza preoccuparsi dello sceriffo di Nottingham.
2: Oh, a proposito, io sono Cantagallo, un menestrello, vale a dire un cantautore dei tempi antichi. E sono qui per raccontarvi la storia com'è. O era, o che so io.

0: Urca urca tirolerò, oggi splende il sole.
1: Eh beh, che dire, questa la dovevo mettere ovviamente, non c'era scelta. Allora, scusate, salto un po' di palo in frasca, tornando invece al film, sempre con Kevin Costner, quello del 91, è interessante, molto interessante la faccenda, perché in realtà scopriamo che gli alberi di Robin Hood, cioè l'albero di Robin Hood in realtà non è solo la Major Oak, la grande quercia, la quercia maggiore, per quanto la quercia sia un albero che proprio sia simbolo, anche da noi in Italia, proprio di saggezza, di anzianità, di resilienza, sì, molto bello, ma nel film c'è un altro albero che ha un ruolo un po' importante, che invece non c'entra niente ed è un acero, l'acer. Pseudoplatanus, che bel nome, eh? Bellissimo. Che anche detto, acero montano suona un po' meglio. E che invece in inglese viene comunemente chiamato Sycamore Gap Tree, cioè non l'acero montano in generale, quello specifico albero veniva chiamato Sycamore Gap Tree. Beh, vi ho già fatto uno spoiler, ho detto veniva chiamato. Allora, leggiamo di più su quest'albero. Quindi qui viene, sono su Wikipedia, grandi fonti quest'oggi. Allora, l'albero di Robin Hood viene definito così, albero di Robin Hood, cioè non si mette nemmeno in discussione la competizione con la quercia in questo caso. Quindi, appunto, noto anche, come dicevo, come Sycamore Gap Tree era un esemplare di acero di monte, quindi acer pseudoplatanus, cresciuto nei pressi dei resti del castello 39 del Vallo di Adriano, nel north. Difficile questo, Northumberland, appunto, ovviamente in Inghilterra, all'interno del Parco Nazionale di Northumberland. L'albero, apprezzato per la sua peculiare scenografica posizione, divenne particolarmente noto con l'apparizione nel film Robin Hood, Principe dei Ladri, del 91, appunto, come si diceva, e nel 2016 è stato nominato, pensate un po', l'albero dell'anno in Inghilterra. Non ho approfondito che cosa questo significhi, quindi boh, ve la butto lì. Quindi vabbè, in realtà dai, ma che competizione l'è? Lui lo conosciamo dal 91, la Major Oak, cioè dal 1300, un po' dopo, insomma. Già dal 1600 la conosciamo, ovvia, che c'è competizione. Vabbè, comunque, se vi andate a vedere le foto di questo Sycamore Gap Tree, è veramente scenografico. La scena in particolare dove è presente, gli hanno chiesto se gli andava bene, non credo, non c'è stato consenso. Vabbè, comunque c'è, è abbastanza all'inizio del film. Quando arrivano, tornano in Inghilterra, sbarcano insomma in Inghilterra e sono a giro per le campagne, tornando insomma sulla strada di casa e incontrano sta banda di scagnozzi dello sceriffo che cercano di ammazzare sto ragazzino, il quale, guarda un po', per salvarsi si arrampica proprio su quell'albero. Alberone grosso situato accanto a un muretto in mezzo a due colli, forse vi ricordate, chissà. Bene, andiamo al sodo però di questa storia. Il sodo di questa storia è che il 28 settembre 2023, mannaggia, l'albero è stato abbattuto. È stato abbattuto, cioè sono arrivati due, a quanto pare due trentenni, che ora sono stati condannati, che boh, così hanno detto, ma sì, noi lo tagliamo. Sono arrivati e hanno tagliato quest'albero. E vabbè, quindi senza nessuna ragione apparente, vabbè. Andando avanti, secondo il National Trust for Places of Historic Interest of Natural Beauty, organizzazione a cui è stata assegnata la tutela dell'area dagli anni 40 in poi, l'albero, che era in perfetta salute, potrebbe forse, attenzione, ricrescere dai polloni sviluppatisi dal suo ceppo. Inoltre sono stati prelevati semi e talee, anche in questo caso, che sono conservati presso il centro di conservazione delle piante del National Trust. Anche questo individuo arboreo, tra l'altro, è diventato, come abbiamo detto, dopo il film del 91, molto celebre, tanto che ci sono anche lì visitatori che vanno a fargli ciao ciao. Ora ci vanno poco perché l'albero non c'è, c'è soltanto due ributtini dal basso. Ebbene sì, ogni tanto l'Homo sapiens è simpatico, comunque non so com'è che li abbiano condannati, due poveracci o i due mascalzoni, come vogliate. Comunque mi dispiace, poverini, però che cazzo, si potevano fare due domande. Va bene, io passerei a un'altra song, rimaniamo in Inghilterra. Non li ho mai messi loro, credo, quasi mai. Beh, comunque, non hanno bisogno di presentazioni, nemmeno loro, direi. Se parte, perché qui si pensa che ci sia internet, ma poi a volte non c'è. Come si fa? Un parte. Ecco.

No, comunque non c'è da scherzare perché, e leggo da Il Post, questi due birbanti, questi due furbacchioni a questo punto direi, raga, sono stati condannati a 4 anni e 3 mesi di carcere. Ma che non vi venga in mente di tagliare un albero senza che nessuno vi abbia dato il permesso. Matti sclerati per aver tagliato un albero, poveracci. Però, non so. Non sono d'accordo perché è sempre orribile condannare le persone, soprattutto alla reclusione. Però dai, non andava fatto, cioè bisogna farci due domande in più. Io spero che le ascoltatrici e ascoltatori di Nervature abbiano un po', stiano sviluppando un po' di sensibilità in merito. Non sensibilità cieca, proprio di ragionamento e di, così, così, un po' più profonda, ecco. Allora, io giungo alla fine di questa puntata e lo faccio leggendovi un'ultima cosa, che è una poesia, guardate un po'. Mi devo risistemare perché qui sto scomoda. Allora, è una poesia che, com'è che la colleghiamo? Beh, non era pensata sicuramente per essere letta all'interno di una puntata che parla di Robin Hood, ma a noi che ce frega? Niente, a posto. Per cui ce la leggiamo perché questa poesia che si chiama La solitudine delle radici quadrate parla proprio, o almeno sfrutta, diciamo, il soggetto in questione, per parlare anche di altro, ma lo capirete poi dopo. E il soggetto appunto in questione sono delle radici di un acero, per l'appunto. In realtà è un acero rosso, vabbè, non è un acero montano, vabbè, e noi ce lo caliamo lo stesso su il nostro, su questa puntatina. Quindi parlavamo appunto dell'acerone di Robin Hood, che è stato malgrado tagliato, ma che sta ributtando, grazie al suo apparato radicale, così in salute e robusto, e quindi andiamoci a leggere questa Ode alle radici quadrate.

sepolta tra i sassi alla base di un acero rosso. Nessuno si occupa di me, tutti ammirano le fronde, ampie e caudiche del mio albero, cangianti ora in maggio e potenti come una pioggia persistente di colori che vibra al vento sottile. Mi godo questa operosa solitudine, nutro una certa concezione di me stessa, avvoltolata come sono nella terra in forma di quadrato, per dare consistenza e sicurezza a chi mi sovrasta, soprattutto quando vuole oscillare e inchinarsi. Lui, il cedro che imbeve delle sue essenze il Nord America, le contrade nipponiche e l'antica Grecia, simbolo della guerra e della paura che incute, tramite Phobos, il suo dio, e Deimos, di lui, fratello. Non ho timore, però, del suo potere. Non temo gli incantesimi di bellezza che un Acer Rubrum è in grado di attivare. Sono perfettamente consapevole che nell'acero rivivono forze simboliche, che Alessandro Magno vi faceva sacrifici per scongiurare le sconfitte, che Armonia era la sorella di quei due dei e che quindi l'acero, campione di un ordine arcano, spande musiche nel cielo. Scrive Ave Appiano nel suo libro Bellezza e Verità che l'acero ci insegna ad affrontare il panico con lucidità, a guardare in faccia la paura con distacco, a lasciarla scivolare via come la chioma dell'albero al vento e a sopportare la sofferenza con eccelsa superiorità. Sono dunque una oscura radice che, come molta gente ignota ai più, manda però avanti e sostiene la vita e la storia. Io, umile e forte, tua base, rosso albero del piano di sopra, ti prego, difendimi, curami, amami e concimami perché l'ignoto possa permanere a darti forza e sostegno. Tetragona, la mia forza, quadrata appunto come dice l'etimologia, perché esponenziale è il mio crescere. Tenace e matematico il mio sviluppo rizotomico. Potente ma solitaria, indispensabile ma ignota ai più. Sepolta ma viva. Tutto questo perché anche io, radice dell'albero, tenacia del pensiero, faccio parte dell'anima del mondo.

E questa così, ve l'ho buttata un po' così, poesietta di Giampaolo Caperettini. Piccina, la radicetta solitaria, piccina, ci dispiace per lei. In realtà non è tanto solitaria, ha tanti milioni di altre radici, grandi, medie, piccole, microscopiche, infime, vicino a sé, per cui noi in realtà sappiamo che non è così tanto solitaria, però va bene, era una visione più che lecita. Sentite, io sono arrivata alla fine di questa puntata. Oggi finiamo un po' prima, siamo sulla oretta invece che oretta e mezzo, ma va bene così. Io non ce la fa più a stare in questa regia, ve lo confesso, senza nemmeno un goccino d'aria che mi viene sputata addosso, nemmeno un ventaglio, cioè proprio sono in condizioni pessime. Quindi questo agosto veramente faticoso mi fa arrivare in queste condizioni a fine puntata. Vabbè, ci risentiamo, spero, settimana prossima, se non ci sono inconvenienti tecnici che in questo periodo ci accompagnano purtroppo troppo spesso. Io vi saluto con un ultimo pezzo, di nuovo non c'è bisogno di, beh, non ci sarebbe, dai, bisogno di presentarli, ma visto che non l'ho fatto nemmeno prima, lo faccio adesso, risentiamo i Beatles. Prima abbiamo sentito Love You Too, adesso Here, There and Everywhere. Entrambe canzoni dell'album spettacolare Revolver, veramente spettacolare. Che dire, io vi saluto, appunto, spero a settimana prossima. Ciao ciao.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

with me.

0: L'incontro di oltre 2 ore è registrato e riascoltabile su riunioni online sul DDL antisemitismo del 30 luglio 2026. Troverete comunque il link sulla pagina blog di questa nostra trasmissione di oggi. Nella trasmissione odierna ci limiteremo a trasmettere ciò che riguarda gli aspetti di incostituzionalità del DDL, chiaramente illustrati in una parte dell'intervento di Alfonso Colucci. Da Gaza, Palestina, a Supino è un progetto di Assopace Palestina che si è tenuto al centro Bab el Shams, la Porta del Sole, a Supino, in provincia di Roma, dal 16 al 23 agosto di quest'anno. A Supino, al centro di Assopace Palestina Bab el Sham, dal 16 al 23 agosto 2026, 60 studentesse e studenti di Gaza che hanno ricevuto una borsa di studio da diverse università italiane si sono incontrati per conoscersi, scambiarsi idee, essere di aiuto l'uno all'altro, per condividere la loro situazione e le necessità che hanno avuto ed esprimere le rivendicazioni da presentare al nostro governo. Ce ne parla Elisabetta Norci di Assopace Palestina. Proibito parlare di Gaza a scuola. Il professor Massimo Sabatini del Liceo Vivona di Roma invia una lettera su Gaza agli ex studenti e subito scatta l'ispezione del Ministero su professori e studenti, coinvolgendo oltre 30 persone della scuola. La deputata Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle il 4 agosto convoca una conferenza stampa con la testimonianza del professor Sabatini, incriminato, e il collega Salvatore Bullara del Liceo Righi. A seguito della conferenza stampa è stata depositata una interrogazione parlamentare. Ascolterete parte della conferenza stampa con l'intervento del professor Sabatini, del collega, seguito dal commento di Stefania Ascari. Prima di passare alla consueta rassegna stampa a cura di Claudio, vi trasmettiamo una notizia dell'ultima ora.
1: Da oggi, 31 agosto, al prossimo 4 settembre, Alleanza Verdi a sinistra sarà in Libano con l'eurodeputata Benedetta Scuderi, che insieme alla portavoce di Assopace Palestina, Luisa Morgantini, terrà la missione Occhi in Libano, organizzata anche dal vice capogruppo dell'AVS alla Camera, Marco Grimaldi, che, impossibilitato a partecipare per motivi di salute, seguirà dall'Italia. Dopo aver attraversato la Cisgiordania con Occhi in Palestina ed essere arrivati 2 volte alle porte di Gaza, a Rafah, questa volta una delegazione dell'AVS visiterà Beirut e altre aree del paese, dove la guerra di Netanyahu e Trump non dà tregua alla popolazione civile. L'obiettivo è di essere, per quanto possibile, occhi e voce di ciò che non sempre viene mostrato e raccontato. Diversi gli incontri che la delegazione ha previsto con chi opera in quel teatro di guerra, tentando di ricucire ciò che viene distrutto.

Sono Claudio per una rassegna stampa, questa volta molto limitata ma mirata. Infatti, l'evento a luglio, Immaginare la pace, quello promosso da NOAA a Firenze, ha finito per smuovere le acque più di quanto non si potesse prevedere. Da noi, infatti, dubbi e sospetti sull'evento Immaginare la pace hanno acceso un dibattito che sta proseguendo in relazione alla manipolazione dei termini, il linguaggio usato dai media, la forma e la qualità dell'informazione, le fonti di informazione e l'influenza della Hasbara, la propaganda israeliana, su tutto questo. Siamo al corrente, infatti, della moltiplicazione degli investimenti israeliani nella propaganda e nell'immagine. E ci chiediamo dove questi investimenti si stanno infiltrando. E dunque su questi argomenti che segnaliamo articoli in questa breve rassegna stampa, articoli di cui potete trovare i link sui blog di questa nostra 175esima trasmissione. Allora, titolo, Il linguaggio della negazione che autorizza le atrocità. L'articolo è di Daniel Blattman, storico dell'Olocausto e del genocidio. Documenta come gli eufemismi non si limitino a nascondere i crimini, ma permettano alla gente comune di conviverci. Titolo: Il sionismo ha deformato il linguaggio e quindi ora le parole sono armi utili. È di Marcella Ward, giornalista del Middle East Eye. Titolo: Lo studio che nega il genocidio a Gaza è tutto tranne che indipendente. L'articolo parla della campagna Gaza Ginolai, che sarebbe a dire bugie sul genocidio, che si presenta come un'analisi indipendente promossa da un cartello di 40 organizzazioni della società civile e del mondo legale per confutare le accuse di genocidio a Gaza. Sotto la patina della neutralità, in realtà si nasconde una fitta rete ideologica e finanziaria legata a Tel Aviv, alla destra americana e al sostegno alle colonie illegali. Titolo: come i media complici hanno cercato di vendere il genocidio. Vengono indicati nell'articolo due libri pubblicati di recente negli Stati Uniti. Uno è La lente complice, la copertura mediatica al genocidio di Gaza, e il secondo libro è Come vendere un genocidio, la complicità dei media nella distruzione di Gaza. Sono due libri recenti che meritano di essere ampiamente raccomandati e citati anche se non ancora disponibili in italiano. Titolo: Non chiamatela pace, verità, giustizia e il dovere di nominare la realtà. Si tratta qui di una lucida disamina dell'evento di NOAA, Immaginare la pace, quello di Firenze, e l'autore è Nabil Salameh, giornalista italo-palestinese. Ultimo articolo è quello 22 domande sul 7 ottobre, domande che dopo quasi 3 anni ancora non hanno risposta. L'articolo elenca questioni irrisolte su cui Israele tace o mente, limitandosi invece a produrre almeno una volta l'anno vistosi e voluminosi rapporti in cui ricorda e ribadisce periodicamente le efferatezze attribuite ad Hamas il 7 ottobre e dopo. Questo nell'evidente tentativo di giustificare le proprie di efferatezze. Conviene ricordare che Israele ha sempre impedito che sui fatti del 7 ottobre indagasse una commissione internazionale indipendente. Riguardo al 7 ottobre, nel 2025 Israele ha pubblicato il rapporto Dina,
presentato al Senato a cura di Fratelli d'Italia e dell'UCEI, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, mentre nel 2026 ne ha pubblicato un altro di rapporto, un analogo, dal titolo Non più ridotti al silenzio. E poi ha prodotto il film, proiettato già in scuole italiane, dal titolo Noi danzeremo ancora, tutto di produzione israeliana. Con questo concludo e vi lascio alla prossima.

0: Proibito parlare di Gaza a scuola. Il professor Sabatini del liceo Vivona di Roma e in solidarietà il professor Bullara del liceo Righi, sempre di Roma, e della docente Marina Boscaino hanno partecipato alla conferenza stampa voluta dalla deputata Stefania Ascari. La deputata Stefania Ascari scrive su Facebook:
1: ho fortemente voluto questa importante conferenza stampa alla Camera con il professor Massimo Sabatini, la professoressa Marina Boscaino e il professor Salvatore Bullara, il professor Dario Furnari, nonché componente dell'esecutivo nazionale del USB Scuola. E poi, con gli studenti Tommaso Marcon di OSA, Opposizione Studentesca d'Alternativa, che ringrazio particolarmente per la collaborazione nell'organizzazione, Adriano Cerri, studente del liceo Vivona, rappresentante di istituto e di Consulta, e la giornalista Chiara Sgreccia. Se un insegnante viene messo sotto ispezione per aver parlato di Palestina, di pace, di diritti umani, vuol dire che si sta mettendo in discussione la libertà di espressione di una cittadino, cittadina e la libertà stessa della scuola. Il messaggio è chiaro: attenzione a quello che dite, attenzione a quello che insegnate, ed è estremamente pericoloso. Ho depositato interrogazioni parlamentari al governo perché non possiamo accettarlo, non possiamo normalizzarlo. È già successo in più scuole che chi ha parlato di Gaza e di pace sia finito sotto ispezione e sotto attacco, e in uno stato di diritto questo non è ammissibile. La scuola non è solo trasferire nozioni, date o formule, è soprattutto insegnare a pensare, a scegliere, a non girarsi dall'altra parte, a diventare persone con una coscienza critica, capaci di mettersi nei panni degli altri. La scuola prepara cittadini e cittadine e deve restare un luogo libero, uno spazio dove si può parlare.

0: non è per niente importante in sé, finirà come finirà, non ci sono i presupposti giuridici per una sanzione disciplinare, perché io ho inviato un messaggio privato a persone private con il mio mezzo privato, senza canali istituzionali. Sicuramente l'intenzione iniziale era quella di combinare una sanzione, se no non si capisce perché è stato messo su tutto questo carrozzone con un'ispezione che ha coinvolto tra docenti e studenti quasi 30 persone. C'entrano qualcosa gli ordini venuti dall'alto? Non si può sapere, però in quell'articolo del Tempo del 24 luglio, forse una voce dal sen fuggita della giornalista Francesca Musacchio, un indizio ce lo dà. Fa un breve riassunto: uno studente informa la nostra redazione della lettera spedita dal docente dopo gli esami di maturità. Noi la pubblichiamo. Il ministro dispone un'ispezione. Queste sono parole scritte da Francesca Musacchio sull'articolo del Tempo il 24/7. Il ministro dispone un'ispezione. Nessuna condanna, nessuna sanzione già scritta, un accertamento. Da quel momento però parte la rappresentazione, il docente comincia a fare la vittima, eccetera. Quando nella poesia proemiale di Se questo è un uomo, Primo Levi dice queste parole: voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, sono parole che abbiamo letto tutti, perché spero che a scuola questo ce l'abbiano fatto leggere sempre a tutti. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, questo voi siamo noi. Siamo noi oggi, non è solo questione di noi nel 1945, siamo noi oggi. E quando Primo Levi dice meditate che questo è stato, ci dà un ordine e infatti maledice chi non lo farà. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, ripetete ai vostri figli o vi si sfaccia la casa, vi si sfaccia la casa. Io queste parole di Primo Levi le ho lette la prima volta a 14 anni, questa è la data in cui ho comprato il libro, Massimo 1979-80, facevo il quinto ginnasio. E questo libro, che è uno dei libri più importanti della storia dell'umanità, un libro in cui il capitolo centrale si intitola I sommersi e i salvati, che è poi il titolo che Primo Levi darà all'ultima cosa che lui ha scritto prima del suicidio, I sommersi e i salvati. Questo libro io l'ho fatto sempre leggere, sempre, in ogni anno scolastico, che insegnassi italiano, storia, geografia, latino, greco, perché non si può prescindere da quello che è contenuto in questo libro. E io vorrei ricordare l'ultima scena del film La Tregua. L'ultima scena del film La Tregua, Primo, tornato a casa, interpretato da John Turturro, bravissimo John Turturro, con quegli occhi un po' spiritati, fa colazione, no? Spezza il pane, c'è cioè un primo piano sulle mani, spezza il pane, lo inzuppa nel caffè latte, smette di mangiare, va in un'altra stanza, si siede al tavolo e comincia a scrivere queste parole. Mai dimenticate.
1: Il professor Sabatini ha citato Primo Levi, sopravvissuto ad Auschwitz, che pubblicò Se questo è un uomo nel 1947, capolavoro letterario, forte e tragica testimonianza della sua esperienza nei lager, da cui è stato tratto il film La Tregua. Sempre dalla conferenza stampa alla Camera del 4 agosto, ascoltiamo ora l'intervento della professoressa Marina Boscaino, seguita dal professor Salvatore Bullara, il professor Dario Fornari e dalla deputata Stefania Ascari. Ecco, io penso che a tutte queste domande noi dovremmo esigere tutti quanti insieme di ricevere delle risposte, perché qui si sta trattando di un'incursione in una scuola della Repubblica Italiana, che la chiamiamo audizione, che la chiamiamo ispezione. È, da questo punto di vista, lo slittamento del campo semantico che loro hanno cercato progressivamente di alleggerire per rendere meno indagatorio l'atteggiamento, ecco,
2: è

0: invece è un fatto assolutamente stigmatizzabile. Io credo che Massimo Sabatini abbia irrorato di sangue buono, di sangue sano, i suoi studenti, come tutte e tutti noi dobbiamo cercare di continuare a fare, con la consapevolezza che l'unione fa la forza. Quello che mi ha spiegato questa situazione è che bisogna andare all'attacco quando c'è un minimo di illegittimità, quando c'è qualcosa che non ci torna, perché siamo in tante e tanti e ce la possiamo fare.
1: Grazie.
2: Io ho dato la mia solidarietà subito al collega che è stato toccato da questa forma repressiva. Chiaramente però questo non è il primo caso, come sappiamo. Posso dire, forse diciamo, è difficile proprio studiare nel dettaglio la cronologia degli eventi, ma posso dire che il mio caso sia stato forse il primo a Righi, 2023, delle pressioni sioniste da dentro la scuola, genitori sionisti, e anche da fuori, comunità ebraica col presidente che comunica col ministero, col preside, eccetera, eccetera, e che pretendono la testa dal preside e dal ministro. Scatenano un putiferio mediatico, un linciaggio mediatico, come è successo col collega Sabatini. All'inizio non fanno il nome, ma tutti sanno che sei tu, quindi diciamo la diffamazione esiste.
3: Perché quello che è successo al Vivona, a Righi, ma in tante, tante altre scuole, istituti scolastici, anche nel mio territorio, in Emilia Romagna, è inaccettabile, inaccettabile, inammissibile. La scuola è veramente un organo vitale della democrazia e per persone come me è stata un'ancora di salvezza da situazioni nelle tenebre. Lo studio, il pensare, il saper scegliere, avere una coscienza critica, l'empatia. Il creare empatia e non essere indifferenti di fronte a 80.000 esseri umani massacrati, e questo vuol dire tantissimo, tantissimo. Per questo io avrei veramente voluto avere insegnanti come il professor Massimo Sabatini, la professoressa Marina Boscaino, il professor Salvatore Bullar, che ringrazio veramente della vostra presenza e spero che mia figlia Virginia possa incontrare insegnanti davvero come voi lungo il suo percorso scolastico, lo spero. Chiudo dicendo che abbiamo presentato delle interrogazioni parlamentari, è nostro dovere, noi prestiamo un servizio allo Stato e lo Stato deve tutelare la scuola e tutti coloro che appunto ne fanno parte, interrogazioni parlamentari perché purtroppo io credo che il messaggio che è stato dato è estremamente pericoloso perché è stato un messaggio chiaro, attenzione a quello che dite, attenzione a quello che insegnate. E questo è un principio di censura, di ritorno alle tenebre che non possiamo in alcun modo consentirlo. Noi siamo qui per dire che la scuola deve restare un luogo libero, uno spazio dove si può parlare, discutere, anche e soprattutto dissentire un diritto. È un diritto. Io stessa sono prima firmataria di una legge per l'introduzione di percorsi di educazione affettiva e sessuale, perché vi sia all'interno delle scuole uno spazio neutro, imparziale, di confronto e ascolto reciproco, perché se questo non c'è le risposte vengono trovate altrove, quell'altrove è molto pericoloso. Senza libertà di insegnamento non c'è vera educazione e senza educazione non c'è e democrazia, e per questo noi la democrazia, la nostra libertà la dobbiamo difendere, e dico a Tommaso e a tutte e tutti voi che questo è un primo passo verso tanti, tantissimi altri incontri di spazio, di democrazia e di libertà in cui veramente si deve capire che chi scrive le leggi lo deve fare con gli studenti, con le studentesse, con gli insegnanti e non dall'alto, senza ascoltare nessuno. E se la politica non ci arriva, sono i cittadini e le cittadine che entrano qua dentro e lo fanno capire. Grazie.
4: Of Belfast in the dark of early morn, British soldiers came marauding, wrecking little homes in scorn, heedless of the crying children, dragging fathers from their beds, feeding sons while helpless mothers watch the blood pour from their head. Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, but every man will stand behind them, behind the wire. Not for them the judge.

0: Supino, incontro con gli studenti palestinesi arrivati in Italia. Gazawi a Supino potrebbe essere il titolo di un film ed è invece ciò che si è vissuto in questo piccolo paese dal 16 al 23 agosto, dove oltre 50 ragazze e ragazzi palestinesi provenienti da Gaza hanno trovato ospitalità per circa una settimana nel centro di Bab el-Shams, che sarebbe la Porta del Sole, sede dell'associazione Asso Pace Palestina. L'associazione ha attivato immediatamente la sua rete nazionale e locale, coordinandosi con le numerose sedi e organizzazioni territoriali, ciociare, ma non solo, per accogliere le ospiti e gli ospiti. La risposta solidale è stata fantastica. Da Supino, Ferentino, Colleferro, Acuto, Sora, Isola Liri, Frosinone, Ceccano, Anagni, ma anche Roma, Bologna e Firenze. Anche singole persone si sono offerte con raccolte alimentari, donazioni, supporto, anche solo morale, per questa iniziativa. E si sono messi a disposizione per ogni necessità ed assistenza. I giovani palestinesi sono stati accolti dal sindaco di Supino, di Ceccano e di Anagni. Poi sono stati ricevuti dall'ambasciatrice palestinese a Roma e a seguire hanno effettuato un giro turistico nella capitale con il supporto di alcune guide locali che gratuitamente li hanno accompagnati. E hanno potuto poi ammirare il litorale di Sabaudia, sulla cui spiaggia hanno trascorso una giornata spensierata e colorata, lontana dai traumi vissuti e cullandosi nella speranza di un ritorno al mare di Gaza. Il 19 agosto i Gazawi si sono offerti di realizzare una serata in piazza con la cittadinanza per far gustare ai cittadini di Supino la cucina palestinese, che, come per l'Italia, ha grande importanza nella loro cultura. Di questo evento ascolterete la testimonianza di Elisabetta Norci, di Assopace Palestina, che ha affiancato Luisa Morgantini nell'accoglienza ai giovani.
1: Il progetto Palestina a Supino 2026 è stato fortemente voluto da Assopace Palestina e nasce da un'idea di Luisa Morgantini, che di questa associazione ne è fondatrice e presidente. Qualche mese fa Luisa si è recata a Parma nell'ambito di una delle iniziative sostenute appunto da Assopace Palestina e si è incontrata con il professor Massimo Pietroni, che è un docente di fisica all'Università di Parma e fa parte anche di Docenti per Gaza. In quell'occasione erano presenti alcuni ragazzi e ragazze Gazawi che studiano appunto lì all'Università di Parma e che sono arrivati in Italia con dei corridoi umanitari. E Luisa si è resa conto che sono tantissimi i ragazzi e le ragazze provenienti appunto da Gaza e dalla Palestina che si trovano qui, studiano presso le nostre università, ma che tra loro non si conoscono perché sono appunto in luoghi diversi da nord a sud. Per cui la sua domanda è stata: perché non farli riunire in un posto in modo tale che possano conoscersi, incontrarsi, scambiarsi opinioni, idee, alla luce anche di quelle che sono le loro esperienze di vita e di studio adesso qui in Italia? E così è nato questo progetto. L'idea di farlo a Supino perché, allora, Supino è un piccolo centro sui Monti Lepini, in provincia di Frosinone, e in questo piccolo paese si trova anche il centro Bab el-Shams, che è la sede fisica di Assopace Palestina e che già in passato ha ospitato iniziative di questo genere. Per cui l'invito è stato diramato sui social e la risposta è stata veramente numerosissima. A un certo punto abbiamo dovuto porre purtroppo un limite perché non riuscivamo più a far fronte alle numerose adesioni che sono arrivate in pochissimi giorni. Diciamo, il numero complessivo a cui siamo arrivati era 60, ma le domande erano molte di più. E è stato anche diramato un invito, diciamo una chiamata da parte di Luisa sui social e sui vari canali, per chiedere appunto un aiuto, un sostegno, da parte della popolazione e delle varie associazioni presenti sul territorio. E devo sottolineare che la risposta è stata veramente straordinaria. Noi siamo stati sommersi di messaggi, di chiamate, sia di associazioni, diciamo, note, sia di movimenti che si sono formati in questi anni, a partire dal 7 ottobre del 2023, e che in tutti questi mesi e anni si sono impegnate sul territorio per sensibilizzare le coscienze delle persone su quello che stava accadendo e che sta tuttora accadendo a Gaza, in Cisgiordania. E sono tantissime veramente le persone che ci hanno contattato dandoci la loro disponibilità. Sono state fatte raccolte alimentari, raccolte fondi, e le persone si sono messe veramente a disposizione con le proprie macchine per portare i ragazzi. È stata una risposta veramente straordinaria. Diciamo, la settimana è stata appunto quella del 17 al 23, e i ragazzi sono stati ricevuti dal sindaco di Supino al loro arrivo, e che li ha accolti e dato loro il benvenuto, e nei giorni successivi hanno ricevuto anche la visita del sindaco di Ceccano. Ceccano è una cittadina limitrofa, la cui amministrazione si è impegnata in una raccolta alimentare, per cui quando ci hanno portato i prodotti che erano stati raccolti, il sindaco è venuto personalmente perché, insomma, ci teneva a salutare i ragazzi e a dare loro proprio il benvenuto su questo territorio. C'è stata una visita a Roma, presso l'ambasciata palestinese, e in occasione poi di questa visita i ragazzi hanno avuto modo anche di fare un giro turistico nella capitale, grazie alla presenza di un gruppo di guide turistiche, di guide per Gaza, che gratuitamente si sono messe a disposizione per portare i ragazzi, diciamo, per far vivere loro delle vacanze romane, diciamo così, di poche ore. C'è stata poi una visita alla città di Anagni, che è una città a una ventina di chilometri da Supino, una città molto, diciamo, storicamente importante, e anche qua sono stati ricevuti dal sindaco nel palazzo comunale, insieme all'amministrazione, e anche qua abbiamo avuto la presenza di alcune guide che li hanno accompagnati nella visita alla cattedrale e alla cripta, che è veramente meravigliosa. Alcune associazioni locali hanno organizzato un pranzo, per cui i ragazzi hanno trascorso una giornata particolare, diciamo così. Diciamo che l'evento fondamentale è stato, secondo me, il mercoledì 19, quando è stata organizzata una manifestazione in piazza la sera, e che noi abbiamo intitolato Sapere e Sapori dalla Palestina, durante la quale i ragazzi hanno preparato, si sono divisi in gruppi, hanno preparato dei piatti tipici della cucina palestinese e anche egiziana, che sono stati poi offerti alle persone presenti. Devo dire, la piazza era gremita, sono venute veramente tantissime persone. È stata una serata partecipata, ma soprattutto è stata una serata emozionante. Ci sono stati canti, balli, poesie, e ci sono stati alcuni artisti locali che sono venuti a sapere di questa cosa e si sono offerti di partecipare e dare il loro contributo pro bono, diciamo così. E è stata una cosa veramente importante. Abbiamo fatto anche altre escursioni, una volta al mare sul litorale pontino, vicino alla città di Sabaudia, e sulle montagne qui, sempre in territorio ciociaro. I ragazzi in questi giorni sono andati in giro per il paese. Supino è una realtà molto piccola, per cui alla fine si gira molto facilmente a piedi, e hanno avuto anche dei momenti in cui si sono riuniti e diciamo, si sono scambiati veramente le opinioni su quello che stanno vivendo. Io credo che questo progetto sia stato veramente importante, innanzitutto per i ragazzi e le ragazze che hanno avuto modo qui di incontrarsi e conoscersi, provenendo dalla stessa terra, da Gaza, dalla Palestina, e vivendo adesso qui in un altro paese, però lontani. Invece in questo luogo sono riusciti a ritrovarsi, a condividere le loro esperienze attuali sulla base anche di quelli che sono i loro trascorsi, anche se noi abbiamo cercato in qualche modo di far dimenticare a loro i traumi e le sofferenze che hanno vissuto in questi anni. È stato importante per noi come comunità, perché veramente ci siamo uniti, siamo stati solidali, a dimostrazione del fatto che si può fare veramente tanto. Questo progetto è stato messo in piedi in pochissimo tempo, veramente. Luisa Morgantini ci ha creduto fin dall'inizio e ci ha spronati per portare avanti una cosa che è stata certe volte più grande di noi, però alla fine siamo stati tutti quanti noi in questo progetto. E ci auguriamo di poterlo rifare nuovamente, migliorando sicuramente alcuni aspetti dell'organizzazione, perché qualche problemino c'è stato, nel senso che ospitare e gestire 60 persone in una realtà piccola come quella di Supino, insomma, presenta dei problemi. Però noi siamo andati avanti, siamo andati oltre e speriamo di farlo nuovamente. Perché diciamo siamo noi che dobbiamo dire grazie agli studenti, alle studentesse Gazzawi per essere venuti, perché ci hanno fatto scoprire quello che siamo. Cioè, io dico, noi siamo in questo frangente, ci siamo riscoperti una umanità umana, veramente, che forse fino adesso era un po' latente, ecco, era un po' nascosta, però adesso l'abbiamo ritrovata tutta. Ah, devo anche aggiungere che nell'ambito degli incontri istituzionali con i sindaci di Supino, Ceccano ed Anagni, Luisa Morgantini ha più volte ribadito la necessità di far seguire delle azioni concrete anche alle parole che vengono dette in queste occasioni, e cioè ha fatto richiesta di gemellaggi da parte di queste cittadine con villaggi e comunità della Cisgiordania che da sempre subiscono l'occupazione da parte di Israele. E in quest'ultimo periodo stanno veramente subendo violenze
0: Mother, do you
1: di ogni
0: think they'll
1: tipo
0: like this
1: e la
0: song?
1: completa violazione dei diritti umani e del diritto internazionale. Per cui insomma, noi ci auguriamo anche che le promesse che sono state fatte in pubblico
0: Mother,
1: dagli
0: do you think
1: amministratori
0: they'll try to
1: vengano
0: break
1: poi
0: my
1: mantenute
0: bones?
1: successivamente.
0: Should.

alcune considerazioni finali. Queste ragazze e questi ragazzi che sono stati con noi a Supino ad agosto ci hanno sicuramente comunicato la loro voglia di vivere, soprattutto la loro volontà di studiare qui in Italia per costruirsi un futuro da riportare in Palestina. Loro vogliono tornare e ricostruire la Palestina, ma ci hanno anche comunicato, ci hanno trasmesso il loro senso di colpa per trovarsi qui in una situazione di sicurezza, diciamo così, avendo lasciato le loro famiglie invece a Gaza sotto le tende, in una situazione assolutamente drammatica. E questo è un motivo in più per continuare a parlare di loro e a fare le cose per loro, ed è quello che sta facendo anche Luisa Morgantini, che in queste ore, mentre sto parlando, è in partenza per il Libano con una delegazione di Alleanza Verdi Sinistra per continuare ad essere occhi e voce di popolazioni oppresse. Sappiamo tutti che cosa sta succedendo in Libano, anzi lo sappiamo relativamente perché non tutto passa sui nostri media. La missione di Luisa di Assopace Palestina insieme ad AWS è proprio quella di portare a conoscenza di tutti ciò che non sempre viene detto e si vede.

0: Trasmettiamo ora una parte dell'intervento di Alfonso Colucci, deputato Movimento 5 Stelle e coordinatore del settore legale, all'incontro online del 30 luglio sul DDL Romeo promosso dalla rete No Bavaglio. Trasmettiamo in particolare la parte che riguarda gli aspetti di incostituzionalità del DDL. Buon ascolto.
1: Circa invece la proposta di legge, che poi è il motivo del nostro incontro stasera, sul cosiddetto antisemitismo. Ecco, io ho proprio qui sott'occhio le proposte emendative presentate. Quindi prima di, se voi siete d'accordo, di fare una trattazione più specifica della proposta di legge, e vi dico che arriva in seconda lettura alla Camera, che oggi è decorso il termine per la presentazione degli emendamenti. Abbiamo presentato le nostre proposte emendative, di cui vi parlerò successivamente, e il provvedimento verrà discusso a settembre. Ora non ci sono i tempi tecnici nell'ultima settimana di lavoro del Parlamento per, diciamo, discutere questo provvedimento, ma io ho notizie informali da parte della maggioranza che ritengono che questo provvedimento sia chiuso. Lo vedremo nella discussione degli emendamenti cosa andranno ad approvare. Ora, entrando più nello specifico, nella materia di cui stiamo parlando stasera, e già però in anticipo mi scuso di dovervi dire che dovrò poi lasciare questo intervento perché dovrò tornare io stesso alla Camera, e di ciò mi dispiaccio, di non poter sentire le interlocuzioni e le relazioni da parte dei partecipanti, da parte dei giuristi, ma da parte anche dei colleghi, la collega Boldrini e il collega Zaratti, se potrà lui collegarsi. E vi dico che non è certo in dubbio che oggi sempre più forti e diffusi si manifestino sentimenti di ostilità, se non addirittura di odio verso gli ebrei, e questo è assolutamente inaccettabile e deve trovare la nostra ferma, fermissima condanna. Tuttavia, noi riteniamo che bisogna distinguere nettamente il semitismo e il sionismo tra di loro, perché non si può in alcun modo legare un atteggiamento razzista, qual è l'antisemitismo, alla critica verso il governo di Israele. Non possiamo accettare un'equazione per la quale difesa di Israele diventa uguale alla difesa degli ebrei. Sono due concetti da distinguersi nettamente tra di loro. In termini generali, il rispetto dell'essere umano prescinde del tutto dalla presenza o meno di uno Stato. Questa PDL contiene la definizione di antisemitismo, richiamando quella che è stata la definizione dell'IRA, veniva citata prima nell'intervento che mi ha preceduto. Quindi rinvia nella definizione di antisemitismo alla definizione dell'IRA, e questo non è, dal nostro punto di vista, un rinvio soddisfacente, perché questo rinvio non è in grado proprio ad operare quella distinzione netta che a nostro giudizio deve essere operata tra la critica verso lo Stato e il governo di Israele dalla discriminazione nei confronti del popolo ebraico. Gli 11 esempi che fanno parte integrante di quella definizione dell'Iran, in quegli 11 esempi si ritrova anche la tutela delle istituzioni comunitarie ebraiche, e ciò è sufficiente per dire che quegli 11 esempi spostano il focus dal razzismo alla geopolitica e rendono quella definizione non adatta ad essere recepita in una norma giuridica, qual è una legge ordinaria dello Stato italiano, con la funzione di definire, con funzione definitoria dell'antisemitismo. Quegli esempi identificano gli ebrei con Israele, li uniscono in un destino comune, e in ciò riecheggiano le teorie del sionismo politico di fine Ottocento. La funzione di quella definizione era essenzialmente operativa e non può essere utilizzata, come già vi dicevo, in funzione definitoria di parametro normativo dell'antisemitismo. Nella PDL sull'antisemitismo proposta dalla maggioranza si legano l'antisemitismo e il pregiudizio verso la religione ebraica alla matrice culturale nazista. E questo è proprio indicato nella relazione illustrativa. Quindi si lega l'antisemitismo alla matrice culturale nazista. Questo è un grave errore storico e culturale, perché l'antisemitismo ha origine da una molteplicità di fattori. Si dimentica con questo richiamo, ad esempio, tutta quell'ampia letteratura sull'antigiudaismo che è purtroppo, e dico purtroppo, una delle componenti del pensiero occidentale, anche illuminista e anche razionalista. Peraltro, questa PDL lega l'antisemitismo e il pregiudizio verso la religione ebraica alla persecuzione nazista e si dimentica in questo modo, ed è una dimenticanza assai grave, che i forni crematori riguardarono anche altre etnie, come quella Rom, come quella Sinti, altre categorie, come quella degli omosessuali, le persone con disabilità, gli intellettuali oppositori politici, gli slavi, le popolazioni definite, lo dico tra virgolette naturalmente, inferiori, le minoranze etniche. E allora viene da chiedersi se il legame con la persecuzione nazista se si vuole stabilire questo legame con la persecuzione nazista, perché si dimenticano le altre vittime dell'orrore nazista?
0: Sì.
1: E vi chiedo, non stiamo in questo modo, o meglio, non stanno introducendo una tutela che è selettiva, e in quanto selettiva è in sé discriminatoria, è in sé portatrice di quello stesso germe, il razzismo, di quello stesso germe, il razzismo che si vorrebbe invece combattere. Ma se questo è vero, dunque, non si introduce, a vostro giudizio, una discriminazione sistemica che è latamente, forse neanche latamente, che è violativa del principio di uguaglianza? Veniva ricordato prima l'articolo 3 della nostra Costituzione. Si riferisce alla persecuzione nazista e mi chiedo, e perché si dimentica anche quella fascista? Perché mai non si cita anche la persecuzione fascista? Forse in Italia le leggi razziali non sono mai esistite? O forse oggi si vuole, in un'operazione di riscrittura storica, che le leggi razziali del fascismo in Italia, quella vergogna, non siano mai esistite? E perché non si tiene conto anche della pluralità dei bersagli del fascismo? In questo modo non si vuole favorire anche un'operazione di riscrittura del fascismo e del nazismo in una visione che, oltre che antistorica, è anche assolutamente riduttiva? E allora, io dico che questi temi non hanno solo una valenza storica e culturale, ma hanno anche un profondo significato politico e anche sono di primario rango costituzionale. La critica ad un governo, qualsiasi governo sia, rientra nell'esercizio della libertà del pensiero, che è un valore, anzi, ancor più, è un diritto costituzionale che non può essere in alcun modo limitato. E quindi, se il confine tra l'antisemitismo, che deve essere vietato, così come deve essere vietata ogni forma di razzismo, se dunque questo confine deve essere chiaro, Il confine tra l'antisemitismo e la critica al governo di Israele non è ben chiaro. Se questo confine non è ben chiaro, si viene ad attuare una inaccettabile compressione di una libertà fondamentale, di un diritto fondamentale della persona che ha il suo fondamento nella nostra carta costituzionale. Non si può in alcun modo confondere la lotta all'antisemitismo, alla critica, all'ideologia sionista, altrimenti qui si trasforma la lotta al semitismo in una difesa acritica del sionismo e per estensione della politica dello Stato di Israele, qualunque essa sia. E questo è inaccettabile. La formulazione del testo, così come proposta, rischia quindi di legare insieme l'antisemitismo religioso e quello razziale. E in Italia c'è davvero un problema di antisemitismo, ma c'è più in generale un problema più ampio, che è quello del razzismo. Perché ci dimentichiamo dell'islamofobia? Perché ci dimentichiamo dell'antiziganismo che riguarda le etnie e la cultura rom? E allora, se tutto questo è vero, come a me sembra sia vero, noi non possiamo in alcun modo essere favorevoli a questa proposta di legge che il Movimento 5 Stelle al Senato ha votato in modo assolutamente contrario. Noi abbiamo votato contro e voteremo contro anche alla Camera nei termini in cui vi dirò. Ora, in questa PDL numerose disposizioni risultano formulate in termini generici e indeterminati. Ad esempio, si parla di rischio potenziale, si parla di strumenti idonei, di richiami impliciti. Voi capite la gravità di questo? È la compressione dei principi di legalità, di prevedibilità, di proporzionalità. L'articolo 3 di questa PDL consente il diniego preventivo di manifestazioni pubbliche sulla base di una valutazione di rischio potenziale legata all'uso di simboli o di messaggi. Bene, voi capite che questa è una disposizione particolarmente problematica alla luce del disposto degli articoli 17 e 21 della nostra Costituzione. Del resto, la giurisprudenza costituzionale ha escluso che limitazioni preventive fondate su valutazioni meramente ipotetiche possano essere conformi alla nostra Costituzione. L'articolo 2 di questa proposta di legge attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri ampi poteri e coinvolge l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella rimozione di contenuti online, senza però definire contestualmente in maniera puntuale i criteri, le garanzie procedurali, le forme di controllo giurisdizionali, e questo espone l'intero testo al rischio di un eccesso di discrezionalità da parte dell'esecutivo e da parte dell'autorità amministrativa. Inoltre, particolarmente delicata è la previsione relativa alla verifica dell'utilizzo di simboli da parte dei partiti politici. In assenza di un organo terzo indipendente di criteri stringenti, tale disposizione può entrare in tensione con l'articolo 49 della nostra Costituzione e con il principio del pluralismo politico. Allora, noi riteniamo, ma veniva già detto prima, che questa definizione operata da questa legge per rinvio alla definizione dell'IRA, come vi dicevo, non sia accettabile. E per questo noi abbiamo presentato un emendamento che definisce l'antisemitismo attraverso il recepimento della dichiarazione di Gerusalemme sull'antisemitismo, quella che è stata pubblicata nel marzo del 2021 dal parte di un gruppo internazionale di studiosi. Questa definizione definisce l'antisemitismo come l'odio, la discriminazione, l'ostilità o la violenza contro gli ebrei in quanto ebrei o contro le istituzioni ebraiche in quanto ebraiche. E questa definizione è stata oggetto di un emendamento unitario da parte del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e dell'Alleanza Verdi-Sinistra. sinistra, così come insieme con queste altre forze di opposizione progressiste abbiamo condiviso una parte degli emendamenti che tentano di correggere le storture di questa PDL e di rettificarne l'impianto. Ora vedremo nel corso dei lavori parlamentari, lo vedremo già, diciamo, lo vedremo a settembre naturalmente, come se in commissione questi emendamenti saranno approvati, se verranno recepiti nel testo e come sarà la postura della maggioranza. Vedremo se la maggioranza andrà a recepire questi nostri emendamenti, queste nostre correzioni, ma se alla luce dell'esperienza di questi ultimi 4 anni e della postura che il governo ha avuto e la maggioranza ha avuto in Parlamento, se come immagino ciò non dovesse avvenire, la maggioranza non dovesse recepire le nostre correzioni e se come immagino la maggioranza dovesse perseverare nel proprio atteggiamento che è arrogante e prepotente, allora ve lo dico con chiarezza, la nostra opposizione sarà fortissima. Noi ci faremo sentire assai forti, sia in Parlamento, sia nelle piazze, per far valere i valori fondativi della nostra Costituzione, che vedono il pluralismo e la libertà di espressione del pensiero quali elementi costitutivi della nostra democrazia. Vi ringrazio per l'attenzione.
0: Era questa la nostra ultima notizia e con questa ci salutiamo e vi diamo appuntamento al 16 settembre, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah!

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

azioni utili come i contatti, quindi vi invito veramente a spulciarlo perché c'è tante belle cosine. Che dire, oggi è lunedì 27 aprile, nervature, la trasmissione vi parla di piante, giardinaggio, botanica e quello che capita. E quest'oggi, infatti, mi cheto fra pochissimo, vi lascio la prima lettura del nuovo audiolibro che vi porto qui su Nervature. Si tratta di Tistù e i pollici verdi. È un libro scritto da Maurice Druon, scritto, scusate, nel 1957. In realtà, però, la versione che ho qui in mano è una riedizione del 2023, è molto bella perché c'è un sacco di grafiche veramente elaborate, super belle, super poetiche di Lucia Scuderi, Scuderi direi sì. Quindi è un libro apparentemente per bambini, uno di questi libri che sembrano tra le letture della buonanotte, magari lo possono anche essere, ma che in realtà contengono tantissime riflessioni e messaggi, anche a mio parere, molto molto profondi. Quindi spero che apprezziate questa lettura e oltretutto questa appunto sarà la prima puntata, ne seguiranno altre e sentirete di sottofondo il mercante musicale, quindi questo è il nome che avrà questo formato, insomma, questo musicista che mi accompagna in queste letture, appunto ci accompagna, anzi, improvvisando di tutto e di più tra percussioni e oggetti di fortuna, e dandoci quindi una bella nota di colore di sottofondo. Vi lascio quindi alla lettura e ci risentiamo settimana prossima, sempre lunedì alle 19 con Nervature. Ciao ciao!

Capitolo 1, dove l'autore fa qualche riflessione a proposito del nome di Tistù. Tistù è un nome strano che non si trova in nessun calendario, né in Francia né altrove. In nessun paese c'è un San Tistù. Eppure esisteva un bambino che tutti chiamavano Tistù. E qui bisogna aggiungere qualche spiegazione. Un giorno, quando era appena nato e pareva poco più che una pagnottella nella cesta di un fornaio, si presentarono in chiesa una madrina dai guanti lunghi e un padrino dal cappello nero per annunciare al sacerdote che quel bambino si chiamava François Baptiste. Quel giorno, come capita alla maggior parte dei bambini nella stessa circostanza, il piccoletto aveva protestato e urlato ed era diventato tutto rosso. Ma i grandi, che non capiscono un bel niente di neonati che protestano, avevano sostenuto che quel bambino si chiamava senza dubbio François Baptiste. Dopodiché, la madrina dai guanti lunghi e il padrino dal cappello nero lo avevano rimesso nella culla e a quel punto era successa una cosa strana. I grandi avevano cominciato a chiamarlo Tistù, quasi che a un tratto non riuscissero più a pronunciare quel nome che avevano scelto loro stessi. La cosa, si dirà, non è poi così rara. Quanti bambini e quante bambine ci sono che risultano all'anagrafe o in chiesa col nome di Massimiliano, di Susanna, di Agnese o Giovanni, e che tutti chiamano invece Max, Susi, Ines, Gianni. Il che vuol dire semplicemente che gli adulti non sanno come ci chiamiamo veramente e non sanno neppure da dove veniamo, perché siamo venuti al mondo, né quello che ci si spetta fare, anche se pretendono di saperlo. I grandi hanno le loro idee belle fatte su qualsiasi cosa e se ne servono per parlare senza pensare. Ma le idee belle fatte di solito non sono ben fatte. Sono state pensate tanto tempo prima, non si sa più nemmeno da chi, e ormai sono consumate. Ma siccome ce n'è tante, buone per ogni occasione, è facile cambiarle spesso. Ora, se noi nasciamo solo per diventare grandi come tutti gli altri, le idee belle fatte trovano facilmente posto nella nostra testa man mano che si cresce. Ma se siamo venuti sulla Terra con un compito particolare che ci spinge a osservare bene il mondo che ci circonda, la cosa non è più così semplice. Le idee belle fatte si rifiutano di stare dentro le nostre teste. Escono dall'orecchio sinistro non appena entrano da quello destro e allora cadono a terra e si rompono. Ecco perché ogni tanto riserviamo qualche brutta sorpresa ai nostri genitori e a tutti i grandi che si aggrappano alle loro famose idee. Ed è proprio quel che è capitato al bambino che avevano chiamato Tistù, senza chiederne il suo parere.

Capitolo 2. Dove si presentano tutti in una volta a Tistù, i suoi genitori e la casa che brilla. Tistù aveva i capelli biondi con i riccioli sulle punte. Provate a immaginare dei raggi di sole che colpendo la terra si siano avvitati in tanti piccoli boccoli. Tistù aveva gli occhi grandi e azzurri e le guance rose e fresche. Tutti volevano baciarlo. Infatti i grandi, soprattutto quelli con le narici larghe e nere, le rughe sulla fronte, i peli nelle orecchie, non fanno che sbaciucchiare i bambini dalle guance fresche. Secondo loro, ai bambini fa piacere, ma è un'altra di quelle idee belle fatte. La verità è che fa piacere a loro, ai grandi, e che i bambini, dalle guance fresche, sono davvero gentili a concedere questo piacere. Chiunque vedeva Tistù esclamava: «Oh, che bel bambino!» Ma Tistù non se ne vantava. La bellezza era per lui una cosa naturale, e anzi si stupiva che gli uomini, le donne e i bambini non fossero tutti come lui e i suoi genitori. Perché va detto che i genitori di Tistù erano entrambi bellissimi e a furia di vederli si era abituato a pensare che essere belli fosse una cosa normale e che la bruttezza fosse anzi un'eccezione o un'ingiustizia.

Il padre di Tistù, che si chiamava Signor Padre, aveva i capelli neri accuratamente fissati con la brillantina. Era alto, molto ben vestito, non aveva mai un granellino di polvere sul bavero della giacca e profumava di acqua di colonia. La signora madre era bionda ed esile. Aveva le guance morbide come la pelle dei fiori, le unghie rose come petali di rosa, e quando usciva nella sua stanza si spandeva tutto intorno un profumo di fiori assortiti. A dire il vero, Tistù non era certo da compatire, poiché oltre al signor padre e alla signora madre, che aveva tutti per sé, godeva pure della loro immensa fortuna. E difatti, lo avrete già capito, il signor padre e la signora madre erano ricchissimi.

Abitavano in una casa magnifica a più piani, con un portico, una veranda, uno scalone centrale, una scala più piccola, grandi finestre allineate in fila per nove, torrette coi cappelli a punta e tutto intorno un giardino meraviglioso. In ogni stanza della casa c'erano tappeti così spessi e così morbidi che ci si poteva camminare sopra senza fare il minimo rumore. Per giocare a nascondino erano una meraviglia, e anche per correre senza pantofole, cosa proibita, tant'è che la signora madre diceva sempre: «Ti stu, mettiti le pantofole, non prendere freddo!»

Mathis Thun non aveva mai avuto un raffreddore, questo proprio grazie a quei grossi tappeti. E poi c'era la ringhiera del grande scalone, una ringhiera d'ottone bella lucida, un'enorme S maiuscola tutta ricurva che partiva dalla cima della casa e cadeva giù come un fulmine dorato sulla pelle d'orso stesa sul pavimento del pian terreno. Quando nessuno lo vedeva, Tistù montava a cavalcioni sulla ringhiera e si lanciava in discese vertiginose. La ringhiera era il suo scivolo personale, il suo tappeto volante, il suo sentiero magico che Carolus, il domestico, che Carolus il domestico si affannava a tirare a lucido tutte le mattine.

In effetti, il signor padre e la signora madre avevano la passione per tutto ciò che brilla. Perciò gli altri si davano un gran da fare per accontentarli. Il barbiere, grazie alla brillantina di cui si è detto, era riuscito a modellare la capigliatura del signor padre come una calotta di raso lucente che suscitava l'ammirazione di tutti. Le scarpe del signor padre erano così ben incerate e lustrate che parevano fare scintille a ogni suo passo. Le unghie rosee della signora madre, lucidate ogni giorno, brillavano come 10 finestrelle al levar del sole. Al collo della signora madre, così come alle orecchie, ai polsi e alle dita, scintillavano collane, orecchini, braccialetti e anelli di pietre preziose, e quando la sera usciva per andare a teatro o a un ballo, tutte le stelle della notte sembravano offuscarsi al suo passaggio.

Carolus il domestico, grazie a una certa polvere di sua invenzione, aveva fatto della ringhiera il capolavoro che sapete. E di quella stessa polvere si serviva per lucidare i pomelli delle porte, i candelabri d'argento, i cristalli dei lampadari, le saliere, le zuccheriere e le fibbie delle cinture. Quanto alle 9 automobili che sonnecchiavano nel garage, ci volevano quasi gli occhiali da sole per guardarle. Quando si muovevano tutte insieme per le vie della città, la gente si fermava a lungo i marciapiedi. Pareva la galleria degli specchi in parata. «Ma è Versailles!» esclamavano i più istruiti. I distratti si levavano il cappello pensando che si trattasse di un funerale. Le ragazze vanitose ne approfittavano per specchiarsi sulle portiere e incipriarsi il naso. Nella scuderia, invece, stazionavano 9 cavalli, uno più bello dell'altro. La domenica, quando avevano visite, i cavalli venivano sistemati in giardino per abbellire il paesaggio. Il gran Morello stava sotto la magnolia in compagnia della sua bella giumenta. Il pony Ginnasta,

I miei cavalli devono brillare come gioielli, diceva il signor padre ai suoi fantini. Per quanto sfarzoso, era un uomo buono, perciò tutti erano sempre pronti ad obbedirgli, e i fantini spazzolavano con tale cura i cavalli, 9 peli in un senso e 9 peli nell'altro, da farli sembrare degli enormi rubini perfettamente sfaccettati. E poi intrecciavano le criniere e le code con la carta argentata. Tistù adorava tutti quei cavalli. Di notte sognava di dormire in mezzo a loro sulla paglia dorata della scuderia e di giorno andava continuamente a trovarli. Ogni volta che mangiava un cioccolatino, conservava accuratamente la carta argentata per poi darla al fantino che si occupava di accudire Ginnasta, il pony. Di tutti gli animali, Ginnasta era infatti il suo preferito, il che era naturale, visto che Tistù e il pony avevano quasi la stessa statura. Vivendo così nella casa che brilla insieme al padre, uomo brillante, e alla madre, fiore tra i fiori, e circondato da begli alberi, belle auto e bei cavalli, Tistù era un bambino molto felice.

Capitolo 3. Dove si impara a conoscere Miralà e la fabbrica del signor padre. Miralà, così si chiamava la città dove era nato Tistù. Doveva la sua fortuna e la sua fama alla grande casa e soprattutto alla fabbrica del signor padre. A prima vista, Miralà era una città come tutte le altre, con la sua chiesa, la prigione, la caserma, la tabaccheria, la drogheria, la gioielleria. Eppure quella città, come tutte le altre, era nata al mondo intero, perché era proprio a Miralà che il signor padre fabbricava i suoi cannoni molto richiesti. Cannoni di tutti i calibri, cannoni grandi, cannoni piccoli, lunghi, portatili, con le ruote, cannoni per i treni, per gli aerei, per i carri armati e le navi, cannoni per mirare sopra le nuvole o sott'acqua e persino un modello di cannoni super leggeri, fatti per essere trasportati a dorso di un mulo o di un cammello in quei paesi dove la gente non sgombra il terreno dai sassi e le strade non arrivano proprio. In poche parole, il signor padre era un mercante di cannoni. Da che Tistù era giunto all'età di ascoltare e di intendere, si era sempre sentito ripetere: «Tistù, ragazzo mio, il nostro è un commercio florido, i cannoni non sono come gli ombrelli che nessuno vuole quando c'è il sole e neppure come i cappelli di paglia che restano nelle vetrine quando l'estate è piovosa. I cannoni si vendono con qualunque tempo». Certi giorni che Tistù non aveva fame, la signora madre lo portava alla finestra e gli indicava lontano, lontano, in fondo al giardino, molto oltre il gazebo dove c'era il pony ginnasta, la fabbrica monumentale di proprietà del signor padre. La signora madre contava insieme a Tistù le nove

ciminiere che sputavano fuoco tutte insieme. Poi lo riportava davanti al piatto e gli diceva: «Mangia la minestra, Tistù, così ti fai grande. Un giorno sarai tu il padrone di Miralà». Fabbricare cannoni è molto faticoso e in famiglia non ci servono fuscellini.

Nessuno infatti metteva in dubbio che un giorno Tistù avrebbe preso il posto del signor padre al timone della fabbrica, così come il signor padre aveva preso il testimone dal signor nonno, il cui ritratto, col volto incorniciato da una barba lucente e la mano sul fusto di un cannone, era appeso alla parete del grande salone. E allora Tistù, che non era un bambino cattivo, si sforzava così di mangiare la sua.

Fino all'età di 8 anni, Tistu ignorò l'esistenza della scuola. La signora madre, infatti, aveva preferito avviare lei stessa all'istruzione del figlio, insegnandogli i rudimenti della lettura, della scrittura e dell'aritmetica. I risultati, bisogna ammetterlo, non erano stati niente male. Grazie a dei bei cartelloni appositamente acquistati, la lettera A si era fissata nella testa di Tistù sotto forma di un asino, poi di una allodola e poi di un'aquila. La lettera B sotto forma di biglia, di bolla e poi di boccia e così via. Per far conto si era fatto ricorso a delle rondini posate sui cavi della luce. Tistù non solo aveva imparato a sommare e a sottrarre, ma sapeva anche dividere, per esempio 7 rondini su 2 fili che facevano 2 rondini e mezzo su ciascun filo. In che modo poi una mezza rondine potesse posarsi su un cavo elettrico è tutta un'altra faccenda che nessun calcolo ha mai saputo spiegare. Quando Tistù compì 8 anni, la signora madre ritenne di aver portato a termine il suo compito e decise di affidare il figlio a un vero maestro. Perciò gli comprarono un grembiule a quadretti e molto grazioso, un paio di stivaletti nuovi che gli facevano un po' male, una cartella, un astuccio nero con i decori giapponesi, un quaderno a righe grandi, uno a righe piccole, e lo fecero accompagnare da Carolus il domestico alla scuola di Miralà, che aveva un'ottima reputazione. Tutti dunque si aspettavano che un bambino così ben vestito, con dei genitori così belli e ricchi, e già capace di dividere per 2 e per 4 le rondini, in classe avrebbe fatto meraviglie. Ma ahimè, la scuola ebbe su Tistù un effetto inaspettato e disastroso. Non appena il lento corteo delle lettere cominciava a marciare spedito sulla lavagna nera o a srotolarsi la lunga catena dei 3x3, 5x5, 7x7, Tistù avvertiva un formicolio all'orecchio sinistro e poco dopo crollava in un sonno profondo. Eppure non era certo stupido, né tantomeno pigro, stanco. Era pieno di buona volontà. «Non voglio dormire, non voglio dormire!» si ripeteva Tistù. Allora fissava gli occhi sulla lavagna e incollava le orecchie alla voce del maestro. Ma ecco che tornava quel leggero formicolio. Lui cercava di lottare contro il sonno, con tutti i mezzi. Canticchiava pian piano una canzoncina che si era inventata apposta. Un quarto di rondine, fa l'ala o la zampa, fortuna di torta, cena e tanta. Fa 4 fette a me e niente, riporto a te. Ma non c'era verso. La voce del maestro si trasformava in una ninna nanna. Il buio calava sulla lavagna, il soffitto gli sussurrava «Dormi bene!» E l'aula di Miralà diventava la stanza dei sogni. «Tistù!» strillava un tratto il maestro. «Ah, non l'ho fatto apposta, signore!» rispondeva Tistù svegliandosi di soprassalto. «Fa lo stesso! Ripeti tutto quello che ho detto. 6 torte diviso 2 rondini. 0!» Primo giorno di scuola Tistù tornò a casa con le tasche piene di zeri. Il secondo giorno, per punizione, dovette restare in classe 2 ore in più, il che significò altre 2 ore di sonno. Alla fine del terzo giorno, il maestro consegnò a Tistù una lettera per il padre. In quella lettera il signor padre ebbe il grande dolore di trovare scritte queste parole. «Signore, suo figlio non è come gli altri,
è impossibile per noi tenerlo a scuola. E la scuola riconsegnava così Tistù ai genitori.

Capitolo 5. Dove l'ansia grava sulla casa che brilla e si decide un nuovo metodo educativo per Tistù. L'ansia è un brutto pensiero che afferra la testa al risveglio e la tiene stretta per tutto il giorno. L'ansia si serve di qualsiasi mezzo pur di entrare nelle stanze. Si insinua con il vento tra le foglie, cavalca il canto degli uccelli, corre lungo il filo del campanello. Quella mattina, mira là, l'ansia si intitolava «Non è come gli altri».

Il sole non si decideva a sorgere. È un vero peccato svegliare quel povero Tistù, si diceva. Appena aprirà gli occhi si ricorderà di essere stato cacciato da scuola. Allora il sole si fece meno intenso e spedì sulla terra appena qualche raggio, da poco, ben avvolto nella nebbia. Il cielo sopra Miralà si fece grigio. L'ansia, però, conosce più di un trucco e trova sempre un modo per farsi sentire. Difatti, si insinuò nella sirena della grande fabbrica. In tutte le case la sentirono urlare: «Non è come gli altri! Non è come gli altri! Tistù non è come gli altri!» E l'ansia penetrò pure nella stanza di Tistù. «Che ne sarà di me?» si chiese. Sprofondò la testa nel cuscino, ma non riuscì a riaddormentarsi. Era davvero avvilente, bisognava ammetterlo. Riuscire a dormire così bene in classe e così male nel proprio letto.

Amélie, la cuoca, borbottava tra sé mentre accendeva i fornelli. Non è come gli altri il nostro Tistù? Chi lo dice? Ma ha due braccia, ha due gambe. E allora? Carolus, il domestico, mentre si accaniva a lucidare la ringhiera dello scalone, ripeteva: non è come gli altri, Tistù. Ma come permettono di dire? Carolus, occorre precisarlo, aveva un lieve accento straniero. Nella scuderia i fantini mormoravano tra loro: non è come gli altri, un bambino così gentile, ma da non credere. E siccome i cavalli condividono le ansie degli esseri umani, fin anche i puro sangue rossicci sembravano nervosi, mentre scalciavano contro il recinto e strattonavano le biglie, tre crini bianchi spuntarono di colpo sulla fronte di Bella Giumenta. Soltanto Ginnasta il Pony sembrava estraneo a quell'agitazione. Brucava l'erba con aria paciosa, scoprendo i trifogli stampigliati su dei bei denti bianchi come fossero tanti assi di fiori.

Ma tranne quel pony dall'aria indifferente, tutti in realtà si chiedevano cosa bisognasse fare con Tistù. E quelli che più di tutti se lo chiedevano preoccupati erano i suoi genitori. Davanti allo specchio il signor padre si impomatava i capelli senza il minimo compiacimento, solo per abitudine. «Questo bambino, a quanto pare, è più difficile da tirar su che un cannone», si diceva. E intanto la signora madre, rosa pallida sui cuscini rosa, lasciava scivolare una lacrima nel suo caffè latte. «Ma se in classe si addormenta, come si fa a dargli un'istruzione?» chiese al signor padre. «La distrazione non può essere un male incurabile», rispose lui. «Del resto i sogni sono meno pericolosi della bronchite», proseguì la signora madre. «Comunque sia, bisogna che Tistù divenga un uomo», disse il signor padre. Dopo questo scambio di parole chiare, rimasero un momento in silenzio. «Ma che fare?» pensavano ciascuno per conto suo. Il signor padre era un uomo dalle decisioni nette e rapide. Dirigere una fabbrica di cannoni è una cosa che tempera il carattere. D'altra parte, voleva molto bene a suo figlio. «Ho trovato. È molto semplice», dichiarò. «Tistù a scuola non impara nulla. Sono i libri che lo fanno addormentare, perciò, leviamogli di torno i libri. Sperimenteremo su di lui un nuovo metodo educativo. Dal momento che non è come gli altri, imparerà quel che deve sapere tramite l'osservazione diretta. Gli insegneremo a conoscere le rocce, il giardino, i campi, standoci a stretto contatto. Gli spiegheremo come funziona la città, la fabbrica e tutto quello che potrà aiutarlo a diventare grande. Del resto, la vita è la migliore scuola che ci sia. E poi verificheremo i risultati». La signora madre approvò con entusiasmo la decisione del signor padre. Quasi rimpianse di non avere altri bambini sui quali sperimentare quel sedicente metodo educativo. Per Tistù fu la fine delle merende trangugiate in fretta, delle cartelle da trascinare, dei banchi su cui gli crollava la testa e delle tasche piene di zeri. Stava per cominciare una nuova vita e il sole tornò così a splendere.

Capitolo 6. Dove Tistù prende una lezione di giardinaggio e scopre di avere i pollici verdi. Tistù si mise il cappello di paglia per andare alla sua prima lezione di giardinaggio. Il signor padre aveva ritenuto sensato cominciare da lì la sperimentazione del nuovo metodo educativo. Una lezione di giardinaggio era, in fin dei conti, una lezione sulla terra, quella su cui camminiamo, che produce le verdure che mangiamo, le erbe di cui nutriamo gli animali, fin tanto che non diventano abbastanza grandi da poterceli mangiare. La terra, aveva affermato il signor padre, è l'origine di tutto. Basta che non mi torni il sonno, però, diceva Tistù andando a lezione. Nella serra, avvisato il signor padre, Mustacchio, il giardiniere, aspettava il suo allievo.

0: Mustacchio era un vecchio solitario, poco loquace e non sempre cordiale. Dalle narici gli spuntava una foresta incredibile, del color della neve. Come si fa a descrivere i baffi di Mustacchio? Erano un'autentica meraviglia della natura. Nelle giornate ventose, quando il giardiniere si aggirava con la pala in spalla, erano magnifici a vedersi. Pareva che due fiamme bianche gli uscissero dal naso andando a sbatterli sulle orecchie. Tistù voleva molto bene al giardiniere, ma ne aveva un po' paura.
1: «Buongiorno, signor Mustacchio», disse Tistù sollevando il cappello.
0: «Ah, eccoti qua», rispose il giardiniere. «Ebbene, vediamo di cosa sei capace. Guarda, qui c'è un mucchio di terriccio e questi sono dei vasi per i fiori. Allora, per cominciare, devi riempire i vasi di terra. Poi ci infili dentro un pollice e fai una fossetta al centro. Allora, man mano li sistemi lungo il muro. Dopodiché, dentro le fossette, metteremo i semi adatti».

Le serre del signor padre erano magnifiche e degne di tutto e per tutto del resto della grande casa. Al riparo delle vetrate splendenti c'era un'aria calda e umida che si manteneva grazie a un enorme calorifero. Le mimose fiorivano in pieno inverno, le palme importate dall'Africa prosperavano e si coltivavano i gigli per la loro bellezza, le tuberose e i gelsomini per il loro profumo e finanche le orchidee, che senza essere belle né profumate, hanno una qualità del tutto inutile che chiamiamo però rarità. Mustacchio era il padrone incontrastato di quella porzione della proprietà. Quando di domenica la signora madre accompagnava le sue amiche in visita alle serre, il giardiniere col suo grembiule nuovo si piantava sulla porta col fare amabile e ciarliero di una zappa. Al minimo tentativo di una di quelle signore di toccare i fiori, o anche solo di sentirne il profumo, Mustacchio piombava sulla malcapitata dicendo: «Non sia mai! Non me li vorrà mica uccidere, o strangolare, o soffocare, cara signora!» Fatto sta che mentre Tistù svolgeva il compito assegnatogli da Mustacchio, ebbe una bella sorpresa. Quel lavoro non lo faceva addormentare. Anzi, era divertente. Tistù trovava che il terriccio avesse un buon odore. E poi bastava un vaso vuoto, una palata di terra, un buco col pollice al centro. Beh, il gioco era fatto. Si passava al successivo. E così i vasi si allineavano lungo il muro. Mentre Tistù proseguiva con grande diligenza, Mustacchio si aggirava piano piano per il giardino. Quel giorno Tistù scoprì perché il vecchio giardiniere parlava così poco con la gente. Lui parlava tutto il tempo coi fiori. Si capisce che se un uomo si mette a fare i complimenti a ciascuna rosa di ogni cespuglio, a ciascun geranio di ogni pianta, di voce poi gliene resta assai poca per dire buonanotte signore o buon appetito signora o salute a qualcuno che gli starnutisce davanti. Tutte quelle cose, insomma, che fanno dire alla gente che persona a modo. Mustacchio, infatti, andava da un fiore all'altro, preoccupandosi della salute di tutti quanti. Oh, sempre dispettosa tu, però, Rosatea. Ma ti diverti a tenere i boccioli nascosti, per farli fiorire quando nessuno se lo aspetta, eh? E tu, Convolvolo? Ma che ti credi di essere, il re delle montagne, arrampicandoti così sul mio steccato? Ma guarda tu! Poi a un certo punto si girò verso Tistù e gli gridò da lontano: «Allora, ce la fai per oggi o ci tocca aspettare domani?» «Non si arrabbi, maestro, mi mancano solo 3 vasi!» rispose Tistù, che si affrettò a finire e raggiunse Mustacchio dall'altra parte del giardino. «Ecco fatto», disse. «Bene, allora andiamo un po' a vedere, va?» fece il giardiniere. Si avviarono piano piano, perché Mustacchio, passando, ne approfittava per complimentarsi con una grossa peonia del suo bell'aspetto o per incoraggiare un'ortensia a farsi azzurra. A un tratto si fermarono sbalorditi, sconvolti, stupefatti. «Cosa vedo? Sto forse sognando!» E Mustacchio così si stropicciò gli occhi. «Vedi anche tu quello che vedo io?» «Certamente, signor Mustacchio.» A pochi passi da loro, lungo il muro, tutti i vasi riempiti da Tistù erano fioriti in 5 minuti.
non si trattava certo di una fioritura timida, di qualche germoglio pallido o incerto, altro che. In ogni vaso erano sbocciate delle splendide begonie e tutti insieme formavano un folto cespuglio rosso. Non ci si crede, dice Mustacchio. Ci vogliono almeno 2 mesi per far crescere così le begonie. Un prodigio, è un prodigio! Si comincia con l'osservarlo e poi si cerca di spiegarlo. Tistù a questo punto chiese, se non abbiamo ancora messo i semi, ma questi fiori da dove sbucano, signor Mustacchio? È un mistero, rispose signor Mustacchio. Poi, di colpo, con le sue mani rugose, afferrò le manine di Tistù e disse: fammi vedere i pollici. Si mise a esaminare attentamente le dita del suo allievo, di sopra, di sotto, alla luce, in controluce. Ragazzo mio, disse infine dopo a un'attenta riflessione, ti è capitata una cosa sorprendente e straordinaria. Tu hai i pollici verdi. Verdi? Gridò Tistù, tutto stupito. Ma a me sembrano rosa, eppure, ma abbastanza sporchi, al momento, non dico di no, però mi sembrano rosa, non direi proprio che sono verdi. Certo, certo, tu non puoi vederlo, rispose Mustacchio. Un pollice verde è invisibile. È una cosa che succede sotto la pelle, è quella che si dice una dote nascosta. Solo uno specialista se ne può accorgere. E siccome io sono uno specialista, ti assicuro che hai i pollici verdi. Signor Mustacchio, ma a che servono i pollici verdi? Ah, è una dote meravigliosa, rispose il giardiniere, un vero dono dal cielo. Devi sapere, allora, che i semi sono dappertutto, ok? Non stanno solo nella terra, ma ce n'è sui tetti delle case, sui davanzali delle finestre, sui marciapiedi, sugli steccati, sui muri. Miliardi di semi che non servono a niente. Se ne stanno lì, così, in attesa che magari una folata di vento li spinga in un campo, in un giardino. Spesso muoiono, infatti, stretti tra 2 sassi, senza potersi trasformare in fiori. Ma se prima che muoiano, se un pollice verde si posa su uno di quei semi, ovunque esso si trovi, il fiore sboccia immediatamente. Del resto, ne hai la prova sotto gli occhi. I tuoi pollici hanno scoperto dentro la terra i semi di begonia. Ed ecco il risultato. Credimi, io ti invidio. Col mio mestiere mi avrebbe fatto proprio comodo avere i pollici verdi. Ma Tistù non sembrava affatto entusiasta della scoperta. Ma diranno di nuovo che non sono come gli altri? La cosa migliore, rispose Mustacchio, non è farne... è farne così, senza farne parlare a nessuno, rimane fra noi. A che serve suscitare curiosità o gelosie? Le doti nascoste rischiano di procurarci sempre dei guai. Tu hai pollici verdi, questo è certo. Ebbene, tientelo per te e che questo resti un segreto fra noi. Sul taccuino fornito dal signor padre e che Tistù doveva firmare alla fine di ogni lezione, il giardiniere Mustacchio scrisse semplicemente: il ragazzo mostra una buona propensione al giardinaggio.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che sei una guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

cielo e de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta.

0: Brava, brava, Clementina!
1: Signore de me! Io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a Palaserva. La sola sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera!
2: Auguri, i vistosi!

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Invece, per quanto riguarda i tre ragazzi che sono stati arrestati in flagranza di reato, durante la rivolta, sono stati appunto arrestati e trasferiti nell'immediatezza dal CPR di Palazzo San Gervasio al carcere di Melfi. Da qui la mattina dopo sono stati, condotti in udienza presso il Tribunale di Potenza per appunto l'udienza di convalida dell'arresto. Sono stati arrestati per il benemerito reato di rivolta in istituto di detenzione, quindi fresco fresco di pacchetto sicurezza, per danneggiamento, lesioni e resistenza. E, diciamo che l'arresto è stato convalidato all'esito dell'udienza. Non è stata applicata altra misura cautelare se non il divieto di dimora in Basilicata, quindi diciamo non sono stati ricondotti in carcere, ma ovviamente essendo loro sottoposti al regime di detenzione amministrativa sono stati trasferiti presso altri CPR, lontani e diversi da quello di Palazzo San Gervasio proprio in virtù del divieto di dimora in Basilicata. È ovvio che la decisione di allontanarli lì dal CPR di Palazzo San Gervasio, sebbene giuridicamente rappresenti una conseguenza giuridica appunto del divieto di dimora in Basilicata, insomma, a noi fa un attimo anche intendere che si stanno muovendo per allontanare dal CPR di Palazzo San Gervasio i possibili testimoni della morte di Lassowed, ma anche di spezzare la rete sociale che avevano creato. E dei tre non sappiamo quale sia attualmente la loro condizione, se non di uno soltanto di loro, che arrivato immediatamente dopo il termine dell'udienza di convalida dell'arresto è stato condotto a Ponte Galeria, da dove è stato però liberato per incompatibilità con la vita in comunità ristretta. Probabilmente però questo diciamo non è un'informazione sicura sulla quale poter essere precisi, ipotizziamo che dal momento in cui sono arrivati nel carcere di Melfi sono stati tutti e tre visitati da uno psicologo, il quale ha attestato lo stato di shock in cui si trovavano tutti. È dovuto sia, diciamo, appunto alla morte di un loro compagno, ma anche alla brutale repressione della loro protesta. Ipotizziamo che questa relazione psicologica stilata nel carcere di Melfi li abbia accompagnati nel trasferimento presso gli altri CPR e che quindi già di per sé abbia potuto rappresentare un elemento di non idoneità, ripeto, alla vita in comunità ristretta, cioè al trattenimento in CPR. Però di uno soltanto abbiamo questa notizia, stiamo cercando di recuperarlo perché sappiamo dove è tornato, cioè esattamente nella città da dove l'avevano illegittimamente prelevato. Degli altri due purtroppo non abbiamo notizia perché un po', diciamo, l'accesso agli atti giudiziari è complicato, un po' perché non abbiamo, diciamo, non siamo riusciti a mantenere i contatti. Proprio perché allontanati dal CPR hanno spezzato anche quel minimo di rete sociale con l'esterno che nei giorni passati avevamo intessuto.

Ciao a tutte e tutti, sono Francesca, sono un'avvocata, ma soprattutto sono un'attivista dell'Assemblea Lucana No CPR, che nasce più o meno 2 anni fa, subito dopo la morte avvenuta il 5 agosto del 2024 di Ussama Barkawi nel CPR di Palazzo San Gervasio. Eravamo in presidio, sempre davanti a quei maledetti cancelli, il 5 agosto 2026 e purtroppo dopo nemmeno 5 giorni ci siamo nuovamente ritrovate davanti al CPR perché, come forse avete saputo, è morto un ragazzo tunisino di 30 anni, la Soued, che è morto di CPR. La Procura della Repubblica di Potenza ha parlato di gesto estremo, i giornalisti hanno parlato di un evento critico. Noi abbiamo intenzione di urlare un'altra cosa, cioè noi vogliamo raccontare che si è trattato di una morte annunciata, di una morte prevedibile, prevista e soprattutto di una morte denunciata da tempo. Noi vogliamo dire, non abbiamo paura di urlarlo, che si è trattato di un omicidio di Stato. Come raccontato, purtroppo non è la prima volta che ci troviamo davanti a quei cancelli per chiedere verità per delle morti. Lo abbiamo fatto per Ussama, lo faremo per la Soued. Non si tratta di eventi critici, si tratta di fatalità, non si tratta neanche di fatalità, si tratta di conseguenze del trattenimento in luoghi patogeni quali sono i CPR. La mattina del 10 agosto, è stato convalidato il trattenimento di la Soued in CPR e nel pomeriggio la Soued era morto. Aveva le carte in mano per essere liberato, lo chiedeva, lo rivendicava da giorni, ragion per cui facciamo fatica a credere che possa essere derubricato come incidente. Sappiamo che lo rivendicava perché da circa 2 anni, anche tramite il telefono SOS SOS, siamo in contatto diretto con le persone trattenute all'interno del CPR. Ed è questo il nostro intento, quello di dare voce a queste persone. Altro motivo per il quale abbiamo aspettato qualche giorno prima di raccontare la nostra, perché volevamo che la nostra ricostruzione fosse in effetti la ricostruzione dei ragazzi trattenuti nel CPR. Volevamo che fossero loro a raccontarci la giornata del 10 agosto e volevamo che fossero loro a dirci quale notizia doveva uscire dal CPR. Quindi in questi giorni abbiamo parlato ripetutamente con le persone trattenute, siamo in contatto anche con alcune persone che hanno assistito visivamente, fisicamente, emozionalmente alla morte di la Soued. Sono molto provati ed è anche per questo motivo che siamo stati vicini alle persone, ai 3 ragazzi arrestati per le proteste che sono scoppiate immediatamente dopo la morte di la Soued. Anche in occasione della morte di la Soued sono scoppiate delle rivolte in CPR, a nostro parere del tutto legittime, che sono state sedate con la repressione delle forze dell'ordine. Abbiamo potuto con i nostri occhi assistere all'ingresso di molti più mezzi delle forze dell'ordine che non delle ambulanze e siamo state costrette noi dal di fuori a chiamare i soccorsi perché i ragazzi all'interno erano non soltanto e legittimamente incazzati per quanto accaduto, ma soprattutto stavano inalando fumi della protesta e urlavano al telefono di intervenire in qualsiasi modo possibile perché la loro rivolta era sedata a suoni di manganellate. Lo abbiamo potuto constatare de visu la mattina dopo in tribunale. Proprio perché appunto i 3 ragazzi arrestati avevano addosso i segni della repressione della loro rivolta. Devo dire che da un certo punto di vista abbiamo trovato il lato positivo di tutta questa vicenda perché ci siamo rese conto che per l'ennesima volta all'interno di questi non luoghi si crea comunque una solidarietà tra persone che viene poco compresa ed è un eufemismo ovviamente sia dalle forze dell'ordine sia dalla magistratura che dall'ente gestore.
dolore. Ci consola sapere che la Soued, per quanto sia rimasto a terra per ore, durante il trattenimento non è stato solo, ha potuto contare su una rete solidale tra gli stessi trattenuti e anche per noi, diciamo, siamo riusciti a portare fuori una verità diversa da quella che viene raccontata dai media e dalla procura, proprio perché abbiamo avuto la possibilità di sentire racconti anche sulla vita personale di La Soued, che non si limitassero all'evento morte, né tantomeno che continuassero ad etichettarlo come una persona portatrice di alcune vulnerabilità. La Soued non era solo questo, era sicuramente una persona che non doveva stare in CPR perché soggetto vulnerabile, ma era una persona che nel frattempo aveva intrattenuto delle relazioni sociali con altre persone, e quindi noi ci rifiutiamo di continuare a parlare di lui come se fosse soltanto un soggetto vulnerabile trattenuto. La Soved, ad esempio, tagliava i capelli ai suoi compagni di trattenimento e aveva sicuramente una vita sociale fuori dal CPR alla quale voleva tornare. A nostro parere e a parere di chi l'ha conosciuto, la Soved non voleva morire, non voleva uscire in un carro funebre dal CPR, voleva uscire vivo, anche perché sebbene nessuno sia idoneo al trattenimento, è anche vero che nel caso di La Soved c'erano ancora più elementi, e lui era consapevole di questa situazione, che non dovevano proprio portarlo ad essere trattenuto in CPR. Ci sentiamo quindi di ribadire la nostra vicinanza alle persone trattenute in tutti i CPR, e come assemblea continueremo ad opporci sempre con fermezza a tutte le false verità che vengono raccontate sulle persone trattenute, ma soprattutto ci opporremo con tutte le nostre forze a tutti affinché vengano chiusi tutti i CPR e cessi la detenzione amministrativa e le necropolitiche di frontiera.

Salve a tutti e a tutte e ancora una volta grazie a Radio Blackout per esserci sempre. Io sono Yasmin, sono parte dell'Assemblea No CPR Lucania, al telefono SOS e dell'Assemblea No CPR Macumer. È un'altra, sono altri giorni devastanti per chi si trova dentro i CPR e nonostante l'abominio di questi lager di Stato, tutte le persone trattenute all'interno continuano a battersi nel quotidiano insieme per denunciare quello che avviene, per far uscire la verità e per non arrendersi a questa politica di morte, di abuso, di violenza reiterata, continua, che va avanti da oltre 30 anni. Come Assemblea No CPR Lucania siamo stati, come ha detto la compagna Francesca, in questi giorni, come tutti i giorni, insieme alle persone trattenute che ci ricordano ancora una volta che avevano il sangue negli occhi ancora, perché molti di loro hanno appunto visto la morte di Lasuad, una morte che non riuscivano e non potevano assolutamente guardare in silenzio, che li ha portati chiaramente a protestare perché più volte avevano ribadito che Lasuad doveva essere ascoltato, assistito, oltre le risa della polizia e le violenze subite da un sistema che li seppellisce dentro, come più volte ha ripetuto una delle persone prigioniere del CPR di Palazzo San Gervasio. Questa è una scatoletta di tonno, una scatoletta di tonno dove non abbiamo nulla, non abbiamo nulla se non i nostri corpi, i nostri occhi, e vogliono anche farci credere che la morte di Lasuad sia una morte casuale, una morte, un fatto critico, un evento raro. Ogni giorno muore qualcuno di necropolitiche di frontiere, muore in mare. E nei CPR muore dentro e fuori, e nonostante questa violenza impressionante, veramente siamo state di congresso.

E lì non doveva stare gettato su un materasso in questo presunto campo da calcio circondato da grate arancioni, sottoposto al sole, all'angheria, alla derisione, non doveva stare lì. Come non doveva stare nei moduli, ripeto, nessuno delle persone trattenute. Nonostante siano stati giorni infernali, riconosciamo davvero il coraggio e la forza delle persone che sono ancora, tra l'altro, trattenute lì, che ancora chiedono la verità, che insieme a noi stanno cercando in tutti i modi i familiari. Ricordiamoci che la SWAD appunto aveva una vita fuori dal CPR, una vita che per i nostri sistemi non conta assolutamente nulla, appunto che vengono appunto svolte le autopsie, l'ambasciata addirittura in questi giorni era in vacanza, non ha dato nemmeno un riferimento, non si è proprio occupata della ricerca della famiglia, che come al solito sta avvenendo tramite la rete dei solidali, che è forse la cosa più potente che viene fuori sempre da tutto questo orrore. E come Assemblea Non CPR Lucania ci opponiamo con forza al CPR, pretendiamo la chiusura di tutti i luoghi di detenzione amministrativa che sul nostro territorio si stanno moltiplicando in maniera veramente inverosimile, allucinante, e nonostante tutto le persone all'interno continuano a denunciare, continuano a chiamare, continuano a mantenere contatto, continuano a raccontarci quello che accade, e questo racconto spesso li pone dentro una situazione di forte minaccia, perché parlare all'esterno per chi è trattenuto significa comunque subire sempre una forma di repressione e di derisione, perché appunto si ride della lotta, si ride di chi prova a opporsi a qualcosa che sembra così gigantesco come il muro del CPR, che invece ogni giorno viene demolito pezzo per pezzo da chi vi si trova detenuto. Pochi giorni prima, tra l'altro, della morte di Lassuad, che è del 10 agosto, avevamo fatto un presidio il 5 agosto in ricordo di Osama Darkawi. Un'altra morte di Stato, un'altra persona uccisa dal CPR con l'abuso di psicofarmaci, per cui sono ancora in corso indagini. Eravamo lì il 5 agosto e dopo 5 giorni un'altra morte, ma è appunto, come abbiamo più volte scritto, morte annunciata. In questi giorni tremendi di agosto, con questo caldo soffocante, in tutti i CPR sono in corso rivolte quotidiane, rivolte per il riconoscimento di quello che si è, per il riconoscimento di voler essere considerati non appunto delle scatolette di tonno, non degli oggetti, ma delle persone che hanno una vita, che a quella vita vogliono tornare e che per quella stessa vita si ribellano. E sono veramente tanti, troppi gli abusi che ogni giorno raccontano ai nostri telefoni, che ogni giorno proviamo a far uscire cercando di abbattere le pareti impressionanti dei media mainstream, di tutta questa narrazione che, come al solito, nasconde quello che il sistema fa quotidianamente contro le persone in arrivo, contro chi si batte per la libertà di frontiera. Tra di loro, tra l'altro, diverse le persone con grande dignità ci hanno ricordato di essere stati truffati tramite le solite sanatorie in corso, di essere stati sfruttati nelle campagne, nell'edilizia, di aver abbandonato le case con il proprio gatto, semplicemente di aver preteso una vita in questo paese, questa stessa voglia di vivere e di essere riconosciuti come uomini e come donne li ha portati dentro il CPR, perché questo comunque resta un paese in cui si impedisce a chi arriva di essere, si impedisce di esistere, si impedisce che si siano anche soltanto corpi in lotta, perché parliamo di questo, parliamo di uomini e donne in lotta sempre, ogni giorno, quotidianamente, per la libertà. Come Assemblea Non CPR Lucana continueremo ad essere presenti con ogni mezzo possibile insieme a chi si trova trattenuto, a batterci insieme a loro per la libertà di tutti e tutte, l'abbattimento di ogni CPR, non solo in Lucania, non solo in Italia.

ma ovunque si intenda costruirne di nuove, quindi veramente ancora una volta verità per la Suede, per Osama, e una chiamata davvero a tutti e a tutte di cercare di stringersi attorno a questa comunità, la comunità tunisina che sta in ogni modo cercando una famiglia che lì dov'è ancora non sa della morte di un figlio, di un fratello. Grazie ancora a tutti e a tutte.

Thank you.

Simone e le risposte alle domande, sempre di Simone, ad alcuni attivisti della zona di Ribolla. Il 13 settembre è stato sciopero e mobilitazione dei lavoratori per 4 ore agli aeroporti di Firenze e Pisa, dalle 11 alle 15. All'aeroporto di Firenze, ai nostri microfoni, abbiamo Lorenzo Robin, delegato USB, Unione Sindacale di Base, intervistato da Claudio, che fa il punto della situazione dell'economia del genocidio, avvalendosi Toscana Aeroporti, ancora a presenza Marco Carrai, per quanto riguarda anche l'aeroporto di Pisa. Un aquilone per la Palestina. Come sappiamo tutti, ormai in tutta la Palestina è proibito far volare gli aquiloni. Alle Cascine, sabato 12 e domenica 13 scorsi, con il Circus Fantastique, Festival di circo contemporaneo, c'è stata un'iniziativa spontanea, nata senza una vera programmazione, che ha coinvolto bambini e famiglie palestinesi che si trovano a Firenze per cure mediche e tutta la cittadinanza, tutti insieme per costruire aquiloni e farli volare nel pratone delle Cascine. Come ci spiega la direttrice artistica del Circus Fantastique in una breve intervista, questa iniziativa nasce da un felice incontro tra il Circus e Amicizia Italo-Palestinese e la rete che si è formata con le famiglie Gazzawi con i corridoi umanitari. Circus Fantastique rimarrà alle Cascine con i suoi spettacoli per piccini e grandi ogni pomeriggio e sera fino al 20 settembre. È uscito il 10 settembre, distribuito da Wanted, il film Palestina 36 della regista palestinese Anne Masir Jassir. Trasmettiamo alcune dichiarazioni della regista. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cui

Buongiorno, sono Claudio. Indico alcuni articoli di cui trovate i link sul blog di questa nostra 176esima trasmissione di Buongiorno Palestina. Titolo: Rapporto. L'esercito israeliano ha archiviato la maggior parte delle indagini su saccheggi da parte di soldati a Gaza e in Libano. Questo è, secondo le informazioni riportate dal quotidiano israeliano Yediot Aharonot, che è il più diffuso. La notizia riportata da Zeitun, Middle East Monitor e anche da Sole 24 Ore. Titolo su Zeitun è ripreso da Electronic Intifada. Come la propaganda israeliana distorce i dati dell'ONU sulla fame ad Gaza. Il governo israeliano e i suoi apologeti stanno tentando di dissimulare l'uso della fame come arma di guerra. Questo citando un nuovo studio dell'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, in cui questa operazione che sta facendo il governo israeliano avviene isolando ed estrapolando alcune affermazioni sul miglioramento della situazione a Gaza contenuti in questo rapporto. Ma in realtà lo studio è assai più complesso e descrive estesamente la situazione di carenza alimentare e le sue conseguenze di cui è responsabile Israele. Titolo: Cisgiordania, il terrorismo coloniale di Stato. Un soldato dell'IDF, dell'esercito israeliano, spara a una gamba senza alcun motivo né preavviso a un palestinese mentre questo stava sulla sua terra. L'articolo è di Lavinia Marchetti su Facebook, riportato anche dal Corriere della Sera. È un soldato israeliano che cammina intorno e accanto a dei coloni. A un certo momento punta il fucile contro alcuni palestinesi fermi in un campo e spara a un uomo in una gamba. Il fatto è accaduto presso Jenin. I fatti sono sempre gli stessi: un gruppo di coloni stava invadendo terreni palestinesi portando con sé un gregge di pecore per devastare le coltivazioni palestinesi. Titolo: Le sanzioni del Regno Unito contro Israele rappresentano un reale progresso o sono solo un'illusione? Le nuove sanzioni britanniche contro gli insediamenti israeliani presentano in effetti numerose scappatoie. A partire dai componenti per gli F-35 sono esentati. L'applicazione delle misure non inizierà prima di diversi mesi. Insomma, si tratta di un piccolo passo avanti concreto, ma ben lungi dall'essere sufficiente. La notizia è da Vatican News, da Assopace e da Zeitun. Titolo: Cisgiordania, il nuovo ghetto. Notizia da relazione da Anbamed. Un mese e cinque giorni dall'inizio dell'assedio delle tre famiglie palestinesi di Kusra, di cui sta parlando tutto il mondo, tutto il villaggio ora si è trasformato in un teatro di morte e violenze quotidiane perché i coloni armati provenienti dagli insediamenti non si sono limitati a sradicare centinaia di olivi, ma sono arrivati al punto di incendiare le case, distruggere le reti elettriche, sparare a chi cercava di spegnere gli incendi. L'area edificata di Kusra si trova in gran parte nell'area B, che è vietata agli israeliani. Gran parte dei suoi terreni agricoli ricade invece nell'area C, dove gli israeliani hanno l'amministrazione, ma sia chiaro, non il possesso né la proprietà della terra, quella appartiene ai palestinesi. Loro, gli israeliani, hanno solamente l'amministrazione nell'area C. Titolo: Al Festival di Cinema di Venezia ha vinto la paura, così scrive Lavinia Marchetti. Nazza è il film che il genocidio ce lo mostra all'interno e che smonta la macchina dello sterminio con le voci stesse dell'intelligence e dell'esercito israeliano. Malgrado che il film abbia ricevuto il più intenso e lungo applauso della mostra, si è preferito dargli solo il premio speciale della giuria, che è la medaglia più piccola. Titolo:
relatrice dell'ONU albanese, che dice la rimozione, delle macerie di Gaza da parte di Israele compromette le prove dei crimini di guerra. Già nel 2024 la Corte internazionale di giustizia aveva ordinato a Israele di impedire la distruzione delle prove relative ai crimini di guerra, sui quali Israele evita e impedisce di fare ogni indagine di carattere internazionale indipendente. Titolo: studente palestinese di odontoiatria ucciso durante un attacco dei coloni israeliani presso Nablus. È la sera del 6 settembre. Omar, 20 anni, tra i migliori studenti della sua scuola. Ed era il sogno dei suoi genitori e suo, quello di diventare un odontoiatra, ammazzato, ciò a seguito di uno dei 2030 attacchi documentati solamente nel mese di agosto perpetrati dai coloni nei territori palestinesi occupati. Per concludere, segnalo invece un libro, e cioè di Stefano Levi della Torre, libro che si intitola Il concetto di Dio dopo Gaza. In particolare raccomando la nota di postfazione sulla crisi dell'ebraismo e di Israele, in cui l'autore demolisce i diversi aspetti dell'uso strumentale della Torah, cioè l'Antico Testamento. Con questo concludo e vi saluto.

0: Fotovoltaico. Come nasce il progetto per il fotovoltaico della multinazionale Sicun e Binuai a Ribolla in provincia di Grosseto? Ascoltiamo Simone che introduce l'intervista alla giurista Michela Arricari.
1: Abbiamo parlato con Michela Ricale, giurista esperta di diritto internazionale, dei progetti che l'azienda israeliana Sicun e Binui ha in Toscana e di cosa possono fare le istituzioni per fermarli. Di certo la regione toscana ha più di una motivazione per bloccare i progetti, a partire dal fatto che questi sono stati presentati separatamente, nonostante si tratti di fatto di un progetto unico.
2: A far entrare tutti questi, cioè questi soggetti. Tutto. Chi è questa società? Sicun e Binui, no? Non è una qualsiasi società israeliana, è una società enorme che si occupa di infrastrutture e che è attivamente coinvolta nell'occupazione della Palestina, nella costruzione dell'apartheid. Lei che ha costruito parti del muro divisorio, è lei che costruisce i checkpoint, quindi è una società infrastrutturale legata a doppio filo con il governo israeliano, quindi è implicata in azioni criminali, in crimini internazionali. Questa società ha intenzione di investire in vari progetti di energia rinnovabili in Italia, che tutti insieme superano i 100 megawattori ed è una quantità di energia incredibile, cioè un soggetto straniero caratterizzato come è caratterizzato, cioè per la sua aderenza a Israele, è legittimato a fare un intervento così grosso in un'infrastruttura sensibile come quella energetica, perché uno degli errori, secondo me, che è stato fatto nell'affrontare questa questione è stato proprio quello di immaginare tutti i vari progetti presentati che fanno riferimento a questa società come operazioni autonome, operazioni commerciali autonome. Ma se ben guardiamo, questi non sono progetti singoli, sono progetti che ricadono sullo stesso territorio, perché tutti questi progetti appartengono a un unico soggetto industriale, anche perché la stessa società israeliana che, presentando i progetti agli investitori attraverso giornali finanziari, dichiara essa stessa che questo è il progetto unico di costruire questa pipeline italiana, che poi non si fermerà in Toscana, perché loro hanno anche un investimento attivo a Cagliari, dove hanno un impianto da 60 megawattore, e anche in Sicilia. Quindi non si tratta di una società che viene a fare un progetto di agrivoltaico, no, è una gigantesca società infrastrutturale legata al governo di Israele che viene a investire in progetti per più di 100-120 megawattora in Italia, e questo è un evidentemente deve essere oggetto di via nazionale, certamente, ma potrebbe addirittura essere oggetto di Golden Power, delle cose di importanza strategica nazionale, quindi la produzione di energia lo è. È proprio uno di quei di quei casi in cui tutto l'esercizio, tutto il potere discrezionale che è in capo alla pubblica amministrazione e al governo deve essere utilizzato per cercare di impedire che un soggetto straniero pericoloso come Israele possa entrare nel nostro territorio. L'articolo 6 del comma 3, dove dice che un progetto si considera unico quando comprende più interventi relativi alla medesima fonte localizzati in aree vicine e riconducibili ad uno stesso centro di interessi. Voglio dire, è praticamente la definizione legislativa di quello che debba essere valutato come progetto unico. E anzi, il fatto che la società abbia volutamente diviso, frazionato il progetto è una, diciamo, un'operazione dolosa, l'ha fatto apposta per nascondere se stessa e nascondere la reale entità di questo progetto infrastrutturale, che ci mette in pericolo, che ci mette in pericolo tutti. Poi ricordiamo anche una cosa importante, è vero, si fa la VIA, si fa la conferenza di servizi. La conferenza di servizi, allora la VIA dice no, quella è un'autorizzazione amministrativa, se ci sono i requisiti noi la dobbiamo dare per forza. E facciamo finta che ci hanno ragione, anche, ma nella conferenza di servizi gli amministratori devono ponderare, si fa apposta la conferenza di servizi per ponderare tutti gli interessi coinvolti, e gli interessi coinvolti non sono solo quelli finanziari, ma sono certamente anche quelli, come dire, di preoccupazione per i diritti umani, anche se non è esplicitamente adesso, ancora inserito, nella legge. C'è da sottolineare però che, un regolamento dell'Unione Europea, non ancora in vigore, però già, formato, quindi è una chiara indicazione politica su quello che un'amministrazione dovrebbe fare quando un soggetto straniero viene a investire sul nostro territorio, che dice esattamente che gli investimenti stranieri vanno valutati non solo dal punto di vista economico e tecnico, ma vanno valutati anche dal punto di vista soggettivo, cioè valutare magari se il soggetto che investe, è coinvolto in crimini di guerra e crimini contro l'umanità, come il genocidio, per esempio, e ci si può opporre agli investimenti di questi soggetti, per questi motivi. Ovviamente l'Unione Europea probabilmente l'ha fatto in funzione antirussa, in funzione anticinese, eccetera, eccetera, però la legge dice questo, e sembra, fatta apposta per permetterci di difenderci contro le infiltrazioni di Israele. Sì, perché poi è questo balletto che dà fastidio. Cioè, da una parte i politici, i governanti, quando si rivolgono alla loro base, cercano di tranquillizzarli rispetto al genocidio, alla guerra e tutto il resto. Però poi, quando hanno un briciolo di potere, non lo utilizzano mai per portare avanti le cose che dicono, per portare avanti la pace, per portare avanti la giusta lotta del popolo, per rivendicare la giusta lotta del popolo palestinese. Noi le dobbiamo continuare a ripetere queste cose perché non sono cose normali, queste non sono cose normali. Noi ormai ci siamo abituati alla barbarie, ci siamo abituati a dare sostegno, che il nostro governo sostiene in maniera assoluta e indiscriminata un governo, uno stato genocida. Allora, fondamentalmente l'amministrazione mantiene sempre un principio di discrezionalità che riguardano interessi, come abbiamo detto, che non sono monetizzati.

e devono essere, diciamo, non può essere autorizzata. Certo, poi sicuramente ci saranno questioni. Allora, non è possibile immaginare un procedimento che, bloccando i lavori all'azienda a questo stadio, non comporti contestazioni. Anche quando c'hai tutte le ragioni del mondo, quelle ti faranno la guerra. Tu devi essere pronto però a difendere i diritti di tutti. Perché non so solo i diritti dell'amministratore. L'amministratore dovrebbe rappresentare tutti noi, tutti quelli che abitano nel territorio, che evidentemente qualche problema con un amico dei genocidi che viene a investire in Italia e sul loro territorio, a casa loro, ce l'hanno.

0: يعني بوصل صحتين
1: صحتين
0: صحتين with an N.
1: صحتين.
0: We also say صح.
2: Buongiorno Palestina, su Radio Wombat continuiamo con l'argomento dell'agrivoltaico, sempre con Simone che introduce le interviste a due attivisti di Ribolla in provincia di Grosseto.
3: Come dichiarato dalla stessa azienda nella presentazione agli investitori, il gruppo aggrega i singoli siti all'interno della Pipeline Italia. Questa viene promossa come un unico piano strategico di espansione nel mercato europeo delle rinnovabili, con l'obiettivo complessivo di raggiungere circa 300 MW di capacità installata tra Toscana, Sicilia e Sardegna. Questo è importante perché se le cose stanno così, la VIA, valutazione di impatto ambientale, con cui la Regione ha emesso parere favorevole al progetto di Ribolla e agli altri, deve essere revocata. Oltre i 100 MWh di produzione, infatti, l'azienda deve richiedere un'autorizzazione nazionale e non regionale, con criteri più stringenti e con la possibilità che questa venga negata, anche perché è in via di approvazione un regolamento europeo. Quindi gli strumenti per fermare e ostacolare questo progetto ci sono. Resta solo da verificare la volontà dei nostri amministratori di utilizzarli.
4: Avevano iniziato a circolare delle notizie sulla presenza israeliana in questo campo, cioè il campo dell'agri e fotovoltaico in Italia. Il progetto ha ottenuto finora l'autorizzazione

0: punto di vista ambientale da parte della regione toscana. Si tratta della SPV Energy 3, che sulla carta ha poche migliaia di euro di capitale, zero dipendenti, e che attraverso delle visure camerali si è scoperto che è controllata dalla Shikun & Binui, un'azienda, un colosso israeliano pesantemente implicato nell'occupazione dei territori palestinesi e sostenitore del genocidio in corso.
1: Questi signori hanno fatto soldi sul sangue dei palestinesi e questo denaro che gronda sangue viene utilizzato per fare ulteriori soldi con progetti che puzzano di colonizzazione.
0: Shikun & Binui ha sostenuto la costruzione del muro attorno a Gaza.
1: Per costruire un impianto agrivoltaico hanno sfrattato 1200 beduini palestinesi, che a noi ricorda molto il fatto che l'impianto agrivoltaico di Ribolla sorgerà sullo stesso luogo dove nel 1956 sono stati ritrovati i minatori morti in una delle più grandi stragi avvenute nelle miniere in Europa. C'è uno stile veramente sionista.
0: E si è costituito questo collettivo
1: Appositamente per
0: appositamente, sì,
1: questo
0: e
1: col
0: col
1: passaparola.
0: passaparola è iniziata la mobilitazione. Per me si è iniziata una raccolta firme, sono prodotti alcuni materiali, insomma, divulgativi.
2: Più o meno la risposta della gente,
0: Direi molto buona.
1: la voce si sta spargendo sempre di più e online le firme siamo arrivati ormai a 5.000, ma noi facciamo anche, siccome questo è un territorio con la popolazione diciamo di una certa età, facciamo anche le raccolte firme in presenza. Se tu vai al bar che c'è a 2 km da qui, trovi il foglio per la raccolta delle firme.
2: Il problema, non è ambientale, intanto.
1: Ben vengano le tecnologie green, diciamo, ma non sul sangue dei palestinesi.
2: È un problema proprio politico, quindi
0: Sì.
1: non è un problema politico e etico.
2: L'amministrazione sta venendo trattato come un problema esclusivamente tecnico e ambientale. Qui si leggeva che il progetto è stato approvato dalla Commissione Tecnica Regionale. Non c'è allo stato attuale nessuna valutazione che viene fatta sulla proprietà di un progetto anche così importante che viene proposto in
1: Ma
2: Toscana.
1: secondo le norme stesse della regione invece andrebbe fatto, perché c'è un articolo, se non ricordo male, l'articolo 3,2 dello Statuto della Regione Toscana, che prevede che la regione sia attenta anche al contenuto etico dei progetti che approva. E poi ci sono delle normative internazionali.
2: Il parere della Corte internazionale di giustizia stabilisce che tutto ciò che sostiene dell'occupazione illegale dei territori palestinesi occupati va ostacolato, cioè in
0: Tutti
2: questo
0: gli enti
2: caso.
0: a qualsiasi livello, per cui anche gli enti locali non dovrebbero fare affari né dal punto di vista economico, finanziario, commerciale con imprese che di fatto sostengono l'occupazione e il genocidio in corso. Parliamo comunque di amministrazioni che a livello simbolico si sono esposte, forse è un parolone, però hanno dichiarato il loro sostegno
1: Al
0: più
1: popolo
0: che al
1: palestinese.
0: popolo palestinese e un auspicio della fine della guerra, però quando si tratta di passare concretamente all'opposizione e al sostegno verso la questione palestinese,
2: Sostegno nei fatti, insomma.
0: sostegno nei fatti, questo sostegno non c'è.
2: Infatti non.
0: E ancora di più, cioè nel momento in cui è la tua popolazione, cioè la popolazione che tu dovresti rappresentare, che si mobilita e non l'ascolti, e in alcuni casi anche la squalifichi, perché cioè, il problema, come dicevamo prima, è politico. Al momento il comune si è espresso favorevolmente
2: Il comune
0: rispetto
2: di
0: di Roccastrada,
2: Roccastrada.
0: si è espresso a favore della mobilitazione locale.
1: Quando in regione ci sarà la conferenza dei servizi, già preannunciata da Gianni per settembre, il comune andrà in rappresentanza della popolazione locale a esprimere un parere negativo, però questo a noi non ci rassicura più di tanto. Vogliamo un impegno preciso da parte del Presidente della Regione Toscana, Gianni, affinché un progetto che gronda sangue non venga approvato, insomma.
0: E cioè, la mobilitazione c'è, le persone si esprimono anche chiaramente, ma difficilmente vengono ascoltate.
1: Le comunità locali, come dicevo prima, vengono escluse dai processi decisionali reali.
2: Sono processi partecipativi che riproducono il rapporto tra colonizzatore e colonizzato.
1: Esatto.
2: Che te parli e vieni ascoltato e puoi partecipare solo finché non disturbi
1: il manovratore.
2: Ma la regione toscana ha riconosciuto formalmente lo Stato di Palestina. Ora, riconoscere lo Stato di Palestina e non opporsi a un progetto che fa guadagnare a un'azienda che in quello Stato che ti hai riconosciuto lo occupa e ci fa profitto è una contraddizione.
1: Beh, io credo che chi prende le decisioni politiche debba assumersi la responsabilità delle decisioni che prende, non nascondersi dietro tecnicismi, non nascondersi dietro cavilli amministrativi, burocratici. La decisione, la scelta è una scelta politica. A nostro parere non ci possiamo rendere complici di quello che avviene in terra di Palestina, e la regione toscana deve essere lineare rispetto al riconoscimento dello Stato di Palestina.
2: Hanno esposto la bandiera.
1: Bravi.
2: Dal Consiglio regionale.
1: Bravi, complimenti. Però a questo devono seguire i fatti, non bastano le dichiarazioni di principio. Venendo in Palestina, diciamo così, se non l'appoggiano direttamente.
2: Ci sono vari progetti dello stesso tipo in tutta Italia.
1: Noi abbiamo notizie di impianti simili a Siliqua in Sardegna, a Sassari, a Colle Salvetti, a Gavorrano, a Casciana Terme in provincia di Pisa, a Grosseto. Cioè, insomma, tutte queste vicende io personalmente le vedo collegate anche a quello che accade in Albania. Cioè, il meccanismo è sempre lo stesso: l'esclusione sistematica della comunità locale dai processi decisionali, strumenti amministrativi speciali per aggirare le normative ambientali e urbanistiche, e il flusso di capitali che provengono direttamente o indirettamente dal regime israeliano. Cioè, come sia importante fare rete. Noi stiamo cercando infatti di metterci in contatto con, anzi questo video ci può aiutare magari a metterci in contatto con altre comunità di altre località d'Italia che stanno subendo progetti di questo genere.
0: Ciascuno di noi può fare qualcosa anche quando sembra che si giochi tutto su piani internazionali molto distanti da noi, dalla nostra vita. È proprio la rete, il supporto reciproco tra comitati collettivi, tra cittadini. Cioè è tutto un settore, un ambito che richiede l'inchiesta, dal basso, affinché si faccia luce sulla realtà che viviamo. E ci sono stati dei contatti tra il Movimento dei Giuristi per la Palestina, che sono stati contattati dal collettivo, e gli avvocati che lavorano all'interno del comune, per capire che cosa è possibile fare anche dal punto di vista giuridico, e quindi per poter agire su diversi, diciamo, livelli avendo un obiettivo comune.
2: La solidarietà con il popolo palestinese ha bisogno di azioni concrete contro Israele. Cioè,
1: di dire no a questo progetto, di bloccarlo, di non farlo andare avanti in base ai principi etici contenuti nello statuto della regione toscana. Non c'è bisogno di andare nemmeno alla Corte Penale Internazionale o alla Corte di Giustizia, basta stare lì, in Toscana, non c'è bisogno di andare altrove. Questo può essere un punto di partenza per ripartire con le mobilitazioni da parte della popolazione, del popolo, dei cittadini.
2: La solidarietà con il popolo palestinese ha bisogno di atti concreti per isolare e sanzionare Israele, non di vuote parole di condanna o inutili mozioni esclusivamente simboliche. La regione, i comuni e tutti gli enti possono e devono agire. Non normalizziamo la mancanza di azione contro un genocidio, continuiamo a mobilitarci e lottare.
1: E chiediamo a tutti quelli che ci ascoltano e si sentono di diffondere, sottoscrivere la petizione, diffondere questa cosa e prendere contatto con noi se anche loro vivono e subiscono progetti simili.
3: Camarada! Pueblos del mundo, en los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con esperanza.

0: 13 settembre, sciopero aeroporti per Etola, Firenze e Pisa. Marco Carrai è ancora presidente del consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti, la società che gestisce il sistema aeroportuale toscano con gli scali di Firenze per Etola e Pisa San Giusto. Sotto la sua presidenza, confermata per il triennio, i vertici aziendali puntano sullo sviluppo delle infrastrutture regionali. Ma quali infrastrutture e per cosa? Ascoltiamo Lorenzo Robin, delegato USB all'aeroporto di Peretola, intervistato da Claudio.
1: Siamo davanti all'ingresso dell'aeroporto di Peretola. Oggi bandiere della Palestina, bandiere dei sindacati, sciopero. Allora, Palestina e sciopero, ce lo spiegano con questa combinazione?
2: Allora, sono Lorenzo Robin, delegato USB presso l'aeroporto di Firenze. La connessione tra la Palestina e il diritto al lavoro è un qualcosa che la relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese ci ha spiegato molto bene. Esiste un indotto che è quello dell'economia del genocidio, che è foraggiato da chi direttamente fornisce armamenti e supporto di sorveglianza allo Stato legittimo di Israele, e chi invece è complice di politiche economiche, come in questo caso la regione toscana, verso la figura apicale di Toscana Aeroporti, che è ricoperta dal console romano di Israele. In questi aspetti si registrano il supporto al genocidio, quindi i lavoratori, mentre reclamano un diritto al lavoro e alla vita migliore, reclamano anche la libertà e la giustizia per il popolo palestinese.
1: C'è anche una questione che riguarda l'aeroporto di Pisa, che è legato a questo, a questa manifestazione.
2: No, assolutamente, l'aeroporto di Pisa, essendo diviso per metà tra aeroporto civile e aeroporto militare, è sicuramente coinvolto attivamente in questa corsa al riarmo globale che sta investendo anche l'Italia. Quindi USB, che ha convocato questa mobilitazione, da sempre in prima linea per dire che il lavoro si oppone alla guerra, e a Pisa, come a Firenze, come in tutti i porti, come in tutte le stazioni ferroviarie, il diritto al lavoro è a disposizione del diritto alla autodeterminazione del popolo palestinese.
1: Grazie Robin.
2: Grazie.

0: Cirque Fantastique. Il Cirque Fantastique torna al Pratone delle Cascine. Tre tende da circo, 64 spettacoli di compagnie internazionali e una giostra a pianoforte per dimostrare che con la poesia tutto è possibile. Torna al Parco delle Cascine di Firenze Cirque Fantastique dall'11 al 21 settembre. Il tema di questa edizione sarà la capacità del circo, come la Fenice, di rinascere e reinventarsi di fronte alle difficoltà. Un'arte che sa trasformare gli ostacoli in slancio creativo, coniugando disciplina, gioco e solidarietà. Cirque Fantastique è un progetto ideato da Area Network Culturale con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Israele non vuole gli aquiloni? Li farebbe volare ancora più in alto. Questo è il messaggio degli attivisti e volontari al Pratone delle Cascine di Firenze, che ha dato vita a un laboratorio improvvisato, condiviso con le famiglie dei palestinesi presenti a Firenze e dintorni, per la costruzione di aquiloni.
1: Ho visto post su Instagram che questo weekend c'è il Kite for Gaza e Aquiloni per Gaza, e quindi ho detto: scusate ragazzi, abbiamo un evento bellissimo di Cirque Fantastique e hanno laboratori, chiediamo se si può mettersi accanto e fare. Quindi
2: l'idea, ah, ecco, certo.
3: Stiamo facendo eventi.
1: Poi ai ragazzi di Cirque Fantastique ha detto: sì, certo, venite. Quindi ho buttato l'idea perché sono nel gruppo di Firenze per Palestina, e quindi ci siamo coordinati un pochino, abbiamo comprato materiale al volo, tutto al volo, in 2 giorni.

0: non è stato pianificato, ma mi sembra
1: una
0: andata bene.
1: Spontanea.
0: Sì,
1: oggi
0: sì.
1: E domani, se ho capito bene.
0: Allora, domani c'è iniziativa di Cirque Fantastique, mi sa, io non ci sono, ma comunque domani sono la gente invitata di portarsi materiale per fare anche domani per fare aquiloni.
1: Sempre per gli aquiloni,
0: Anche per aquiloni. Che succede?
2: Al Cirque Fantastique abbiamo intervistato anche Natalia Bavard, direttrice artistica del circo, e ascoltato il suo invito per il giorno successivo alle 17 per partecipare e dare una mano alle famiglie Gazzaui di Firenze.
0: Allora sì, io sono Natalia e sono la direttrice artistica di Cirque Fantastique, che è un festival di circo contemporaneo che facciamo ogni anno 10 giorni a settembre alle Cascine. Però noi durante l'anno facciamo tantissimi progetti di circo sociale e teatro di comunità, con cui negli anni abbiamo lavorato cercando, diciamo, di creare degli spazi di inclusione e di elaborazione di percorsi difficili attraverso l'arte. E quindi in questo momento io da questa primavera ho conosciuto l'associazione Amicizia Italo-Palestinese a una manifestazione e ho conosciuto quindi questa rete informale che si è creata di volontari intorno alle famiglie Gazzaui a Firenze e provincia, che sono arrivati con i corridoi sanitari per appunto emergenza sanitaria di alcuni bimbi, e quindi diciamo che con delle strane e pochissime persone che riescono a far uscire anche qualche fratellino e qualche parente, il che ovviamente è un'ingiustizia terribile, perché ogni giorno loro hanno i parenti là, e quindi per quanto pochi riescano a far uscire con i corridoi umanitari di vario tipo, la cosa tragica è che comunque più di metà famiglia poi ce
1: rimane comunque a Gaza e non sanno cosa gli succede.
0: E non sanno ovviamente cosa gli succede. La seconda problematica gigantesca è che queste famiglie arrivate qua sono state inserite in centri d'accoglienza di diverso tipo, un po' a caso dove c'era posto, e sono tutti sparpagliati tra Firenze e provincia, quindi è anche molto difficile creare dei momenti in cui stanno insieme, eccetera. E quindi in questo qui è il collegamento, cioè sia come volontari ognuno cerca di creare più possibile momenti e spazi di comunità per far stare insieme queste famiglie, sia tra di loro ma sia anche con noi, con chi vive qua, perché
1: di Firenze,
0: si parla di rapporti di affetto, di amicizia che si creano, cioè non è assistenzialismo
1: istituzionale
0: infatti, e quindi questo si collega anche a altre problematiche di cui sia come Fantastique ma sia come tante altre realtà informali in città si sottolinea il bisogno dell'uso di spazi pubblici per ricreare spazi di comunità che ce ne stanno togliendo sotto i piedi, e quindi portare più possibile le famiglie in contesti intergenerazionali, ludici, creativi, ma soprattutto solidali, per stare insieme e portare avanti un concetto di accoglienza attiva dove non fai assistenzialismo occidentale, ma si sta insieme, e questo è un concetto completamente diverso. Quindi servirebbero spazi per questo e soprattutto fare le cose insieme, perché le persone che arrivano sono persone che hanno miliardi di competenze, e quindi questa accoglienza di buono pasto posto letto è abbastanza deprimente. E questo è il mio pensiero personale, quindi parlo a nome mio.
1: No, ma anche è vero che anche alcune famiglie sono state separate purtroppo per mancanza di alloggio, alcuni padri o separate per motivi, cioè, per altri motivi,
0: diciamo, dai, che posti vuoti
1: ci sarebbero
0: e ma non vengano, quindi non diciamo che non ci sono posti, perché posti ci sono. Vuoti è pieno. E detto questo, quindi come Fantastique abbiamo sempre quindi sia fatto progetti, laboratori, formazione di circo sociale, teatro, eccetera. In questo caso stiamo ovviamente prendendo posizione esplicita contro il genocidio in Palestina, e quindi ospitando più possibile le famiglie a partecipare gratuitamente ai laboratori, agli spettacoli e a tutto quello che possiamo offrire per farli sentire accolti.
1: Perfetto, grazie mille. Non ti faccio, non so, potrei, oggi c'è stata l'iniziativa degli Aquiloni, e ci saranno anche domani, voi ci state fino al 20, però
0: allora fino al 20 siamo qua,
1: sì.
0: C'è questa sul sito, credo, dell'Associazione Amicizia Italo-Palestinese,
1: sì.
0: C'è scritto che come diciamo chi vuole dare una mano, c'è sempre bisogno di volontari, perché comunque i trasporti di queste famiglie sono difficili, perché sono bimbi che sono o in carrozzina o sono piccini, sono mamme sole con tanti bimbi, oppure con disabilità motoria a causa delle bombe, eccetera. E quindi nel sito c'è scritto come mettersi in contatto, e se uno vuole può fare nel suo tempo a disposizione libero parte di questa rete di volontariato.
1: Domani?
0: Sì, volevo invitare chi vuole, diciamo, avere, dobbiamo cercare di creare sempre più incontri reali, faccia a faccia, e non soltanto web, virtuali. Quindi noi domani qui a Fantastic alle 5 facciamo un incontro con volontari, associazioni o chiunque si voglia dedicare a questa accoglienza delle famiglie palestinesi qui, e raccontiamo un po' sia quello che stiamo facendo sia come ognuno può partecipare. Quindi domani alle 5 qui a Fantastic c'è un bel incontro con le famiglie, con i bimbi o con chiunque ha voglia di dare una mano.
1: Grazie.
2: Ovviamente l'incontro è avvenuto il 13 al Circus Fantastic, sempre alle Cascine, ma tutte le informazioni per dare una mano e collaborare con le famiglie dei giovani, dei bambini palestinesi, le trovate sul sito di Amicizia Italo-Palestinese, cui link lo troverete sulla pagina blog della nostra trasmissione di oggi. Come vi avevamo preannunciato nell'introduzione, il film Palestina 36 è uscito nelle sale il 10 di settembre. Palestina 36, quando tutto ebbe inizio, è il titolo completo del film, è un film di Anne-Marie Yassir, distribuito in Italia con il patrocinio di Assopace Palestina, Amnesty International, Nazra Palestine Short Film Festival e Cultura e Libertà. Anne-Marie Yassir è una delle voci più importanti del cinema palestinese contemporaneo, regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica. Da anni racconta memoria, identità, esilio e appartenenza con uno sguardo profondo. I suoi film sono stati presentati nei principali festival internazionali e tutti i suoi lungometraggi sono stati selezionati come candidature ufficiali della Palestina agli Oscar. Il film racconta la grande rivolta del 1936 contro il mandato britannico, un momento decisivo nella storia della regione e alle origini della resistenza palestinese moderna. Furono gli inglesi a elaborare il progetto dell'occupazione della Palestina e il modo di controllare il nostro popolo. Gli israeliani hanno solo ripreso gli stessi metodi, portandoli a un livello di violenza che non avremmo mai immaginato di vivere. Questa è la dichiarazione della regista. 90 anni fa, la grande rivolta araba contro il mandato britannico è raccontata in questo film. Troverete il link al trailer del film e il calendario delle proiezioni sul sito di Amicizia Italo-Palestinese, di cui link riportiamo sulla nostra pagina della trasmissione di oggi. Ed era questa la nostra ultima notizia, e con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento al 30 di settembre, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Buonasera,
1: Ciao ragazzi.
0: buonasera, eccoci qua, ben trovate, ben trovati su Radio Wombat. Questa è Nervature, io sono Addu qui in voce con voi. Che dire, Nervature, la trasmissione vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio, chissà cos'altro. E invece, diciamo invece anche Radio Wombat, dov'è che ci trovate? Beh, chiaramente dal sito radiowombat.net, andatelo a spulciare perché ci sono tante informazioni utili, poi ne vediamo qualcuno in dettaglio magari prima di iniziare la puntata. Altrimenti ci ascoltate anche normalmente dalle 13:59 frequenze AM. In realtà in questo periodo estivo, diciamo, ci sono, o fine estate, diciamo, ci sono un pochino di problemi, ma abbiate fede in noi, li risolveremo. Le radio autogestite e autocostruite ogni tanto hanno bisogno anche di tempi di manutenzione. E che dire, dicevamo del sito appunto radiowombat.net. Vi invito ad andare a spulciarlo chiaramente per i podcast delle varie trasmissioni, ma anche per avere aggiornamenti appunto in tempo reale più o meno riguardo alla mobilitazione che ha preso il nome nel mirino, riguardante, diciamo, che è stata scaturita dalla chiusura del collettivo Autistici Inventati. Non sto qui a ripetere di cosa si tratta, lo trovate appunto dal sito e quindi vi invito a andare a curiosare. Tra l'altro il 25 settembre avremo qui a Firenze e non solo, anche a Roma, quindi un po' in tutta Italia, una manifestazione appunto proprio per questi argomenti. Allora, iniziamo quindi con calma, come sempre, questa puntata di Nervature. Oggi sono registrata, per cui, vabbè, il link del pad comunque ve lo ricordo, diretto a wombat.vado.li, nel caso vogliate comunque scrivermi anche se in differita, poi lo leggerò e risponderò. E quindi, dicevo, iniziamo con un po' di musica, come sempre, e poi partiamo con l'argomento di oggi, che in due parole saranno radici e funghi, micorrizie, cose del genere. Quindi rimanete con la curiosità ancora un po' a chiamarvi. Nel frattempo vi metto una bella musichetta, ci sentiamo fra poco.

Ed eccoci allora che iniziamo appunto questa puntata. Vi dicevo appunto, vi an preannunciavo che parleremo di radici, piante, ok, però soprattutto funghi, e lo facciamo iniziando con un articolo del blog Lucy sui mondi, che vabbè, ormai vabbè, no, non lavoro per loro, giuro, soltanto che sono molto brave, bravi, e quindi spesso ve li rimando. L'articolo in questione è scritto di nuovo da Enrico Bucci, vabbè, sì, mi piace come scrive. Ed è un articolo dell'11 luglio di quest'anno, si chiama Le radici parlano un'antica grammatica. E andiamo a leggerlo, magari salterò qualche parte, però anche perché è lunghetto, però vediamolo, vediamolo. Dunque, allora, ci dice: una parte decisiva della vegetazione terrestre si forma nel buio del suolo, dove le radici incontrano funghi capaci di estendere la superficie utile per l'assorbimento di acqua e nutrienti minerali. Da questa associazione deriva la micorrizza, che dal greco viene mikes, ovvero fungo, e rizza, radice. Una struttura biologica mista costituita da tessuti vegetali e cellule fungine, nella quale il fungo aumenta la capacità della pianta di acquisire sostanze dal terreno, mentre la pianta trasferisce al fungo composti organici prodotti grazie alla fotosintesi. Affascinante. Andiamo avanti. La forma più antica e più diffusa di questa associazione è la micorrizza arbuscolare, scusate. Gli arbuscoli sono sottili ramificazioni fungine che si formano dentro alcune cellule della radice e che ricordano nella forma dei piccoli alberi. L'immagine è utile giusto per orientarsi, ma un arbuscolo è una struttura microscopica delimitata da una membrana prodotta dalla cellula vegetale stessa della pianta, attraverso la quale passano molecole essenziali per entrambi gli organismi, quindi per la pianta e per il fungo. La pianta riceve soprattutto fosforo, azoto e acqua. Il fungo dal suo lato riceve invece carbonio organico e lipidi, cioè molecole a fine grassi che sono necessarie per il suo metabolismo. Il processo inizia nella rizosfera. La rizosfera è una sottile regione di suolo che viene chiamata così perché è quella regione modificata dalla presenza stessa della radice, quindi il suolo normalmente ha certe caratteristiche, sì, vero, ma intorno, proprio molto molto molto vicino alle radici, che sono dei piccoli piccoli filamenti, anche questi non microscopici ma piccoli, quindi dicevo intorno alle radici le caratteristiche del suolo cambiano, ma cambiano tanto, e infatti gli viene dato il nome appunto rizosfera. Le cellule radicali rilasciano zuccheri, amminoacidi, acidi grassi e molte altre molecole a bassa concentrazione, capaci di cambiare la composizione chimica dell'ambiente immediatamente circostante, come dicevamo. In condizioni di scarsità di fosforo, molte piante aumentano la produzione di strigolattoni. Queste sono delle piccole molecole derivate dai carotenoidi, vabbè, sarebbe la stessa famiglia a cui appartengono i composti arancioni delle carote e di altri pigmenti sul giallo e sul rosso. All'interno della pianta, gli strigolattoni funzionano anche come ormoni vegetali. In questo contesto, ormone non è come per noi animali umani, ma in questo contesto, per la pianta, significa una molecola prodotta in un punto dell'organismo, che poi è capace di modificare la crescita e lo sviluppo, in generale il metabolismo della pianta, ma anche in altre parti, quindi si viene spostato e usato da altre parti. Una quota degli strigolattoni, appunto, prodotti dalla radice, viene liberata nel terreno. Nei funghi micorrizici arbuscolari, queste molecole stimolano il metabolismo, favoriscono la crescita dei filamenti fungini e aumentano le ramificazioni delle ife. Le ife cosa sono? Le ife sono tubi cellulari sottilissimi con cui molti funghi esplorano il substrato, quindi il terreno.
il loro insieme forma il micelio, ovvero la parte vegetativa del fungo. Questo spesso è invisibile a occhio nudo, ma si estende nel suolo come una rete di filamenti. Una radice ha dimensioni, rigidità e traiettorie di crescita limitate. Una ifa, però, può insinuarsi in poli molto molto piccoli, raggiungere particelle minerali lontane e aumentare di molto la superficie attraverso cui l'organismo assorbe sostanze dal terreno. Gli strigolattoni, queste simpatiche molecole da questo nome buffo, mostrano bene l'ambiguità ecologica dei segnali chimici. Le stesse molecole sono state studiate anche perché stimolano la germinazione di piante parassite, quali per esempio la striga o orobanche. Anche queste piante affascinanti. I loro semi di queste piante rimangono nel terreno e germinano in presenza di segnali provenienti da radici vicine. Dopo la germinazione, il parassita può collegarsi alla pianta ospite e sottrarle risorse. La stessa, quindi, emissione radicale di questi strigolattoni può quindi favorire una micorrizza, quindi simbiontica, quindi positiva per la pianta, ma anche rendere la radice rilevabile a un parassita. Nel suolo le molecole circolano, vengono degradate, vengono intercettate, trasformate in risposte cellulari secondo il repertorio biochimico dell'organismo che le riceve.

La radice a questo punto cambia architettura cellulare. Alcune cellule della corteccia radicale, ovvero il tessuto interno situato tra l'epidermide e il cilindro vascolare, quindi stiamo sempre parlando della radice, si preparano a ospitare la ramificazione fungina. Viene riorganizzato il citoscheletro. Il citoscheletro è la rete di filamenti proteici che dà forma alla cellula, guida il movimento delle vescicole e degli organelli e contribuisce a stabilire dove si formeranno nuove membrane. Durante la formazione dell'arbuscolo, la membrana della cellula vegetale si estende intorno alla struttura fungina. Il fungo cresce quindi dentro una cellula viva, separato dal citoplasma vegetale, quindi da quel liquido all'interno della cellula della pianta, separato appunto da questo da una membrana di origine vegetale che viene chiamata periarbuscolare. Questa disposizione crea una superficie di scambio molto ampia in uno spazio veramente microscopico. Le sottili ramificazioni dell'arbuscolo aumentano l'area di contatto tra il fungo e la cellula vegetale, mentre la membrana periarbuscolare mantiene separati i due compartimenti cellulari. Nello spazio tra la membrana vegetale e la parte del fungo si accumulano trasportatori, cioè proteine specializzate nel passaggio selettivo di sostanze. Alcuni trasportatori favoriscono l'ingresso nella cellula vegetale del fosfato, per esempio, che è una forma assimilabile dell'elemento fosforo. Questo elemento è indispensabile per la vita perché serve a comporre le molecole di DNA, di RNA, delle membrane cellulari e dell'ATP.

ATP, dicevamo. ATP sarebbe adenosina trifosfato. Questa è una molecola centrale nel metabolismo. Contiene tre gruppi fosfati legati in sequenza. La rottura controllata di uno di questi legami libera energia utilizzabile per molte reazioni cellulari. Una cellula vegetale che dispone di poco fosforo fatica a produrre membrane, a produrre acidi nucleici e ATP in quantità che siano adeguate alla crescita. Da qui deriva l'importanza dei funghi micorridici in molti suoli poveri di fosforo disponibile. Quando si dice un qualsiasi elemento disponibile, quindi fosforo disponibile, azoto disponibile, si intende che un elemento magari che è utile per, in questo caso per la pianta, non è detto che magari c'è nel suolo, ma è in una molecola che per la pianta non è assimilabile. Non stiamo a entrare nel dettaglio, però succede spesso. Andando avanti, quindi le ife raggiungono particelle minerali o zone microscopiche del terreno da cui la radice ricaverebbe poco e assorbono il fosforo e così lo trasferiscono verso gli arbuscoli. Il flusso opposto riguarda invece il carbonio organico. La pianta, grazie alla fotosintesi, produce zuccheri a partire da anidride carbonica e acqua, usando l'energia della luce del sole. Una parte di questi composti viene trasferita al fungo. Negli ultimi anni è emerso con maggiore chiarezza anche il ruolo dei lipidi, che comprendono grassi, oli e molte molecole che formano le membrane cellulari. Nei funghi micorrizici arbuscolari alcune capacità di sintesi lipidica sono un po' ridotte rispetto ad altri funghi, per questo il trasferimento di lipidi dalla pianta ha un'importanza particolare. La simbiosi arbuscolare comporta quindi un'integrazione metabolica precisa. Fosforo e altri nutrienti minerali scorrono prevalentemente dal fungo alla pianta, mentre il carbonio e i lipidi scorrono dalla pianta al fungo. La durata dell'associazione dipende dallo stato fisiologico dei due organismi e dalla composizione del suolo. In presenza di molto fosforo disponibile, molte piante producono meno strigolattoni e riducono la colonizzazione da parte dei funghi micorrizici sulle proprie radici. In condizioni invece di carenza, la via presimbiotica risulta più attiva, quindi viene fatta più simbiosi, insomma, con queste micorrize, e infatti la formazione degli arbuscoli diventa ovviamente una soluzione più favorevole. Gli arbuscoli hanno una vita limitata, però. Si sviluppano, funzionano per un periodo definito e vengono invece poi degradati, tra l'altro, dalla cellula vegetale stessa. Nuove strutture possono formarsi in altre cellule della radice, mantenendo il processo in uno stato dinamico. La micorrizza arbuscolare assomiglia quindi più a un flusso regolato che a una struttura permanente. Questo controllo riguarda anche l'immunità vegetale. Nelle piante, immunità significa capacità delle cellule di percepire molecole associate a microorganismi e di attivare risposte di difesa, quindi microrganismi dannosi si intende. Le piante sono prive di anticorpi, come invece abbiamo noi animali, e di cellule immunitarie circolanti. Ogni tessuto possiede meccanismi locali di sorveglianza e di risposta. L'ingresso di un fungo micorrizico richiede una regolazione fine di questi meccanismi. Alcune risposte vengono attenuate, altre restano attive, altre ancora cambiano intensità secondo il tipo di segnale percepito. La radice conserva così una difesa contro i patogeni mentre permette la formazione dell'arbuscolo. Su scala ecologica, questa chimica minuta produce conseguenze molto vaste. Le ife micorrizziche attraversano il suolo, collegano zone diverse del profilo radicale, influenzano l'assorbimento di fosforo e azoto, contribuiscono alla formazione di aggregati stabili e modificano la circolazione del carbonio. In molti ecosistemi terrestri la crescita delle piante dipende anche dalla densità e dall'attività, quindi, di queste reti fungine.
Nei campi coltivati, la gestione del suolo, la disponibilità di fosforo, le lavorazioni meccaniche e l'uso anche di pratiche agronomiche possono favorire oppure dall'altro impoverire questa componente invisibile della fertilità. Questo è un argomentone veramente, veramente grosso. Oggi lo stiamo solo spolverando, diciamo così, però penso si capisca la portata appunto dello studio appunto di queste reti fungine. Vabbè, direi in realtà non solo quelle simbiontiche, nel senso un po' tutte le reti fungine sotterranee. Allora, io direi che vi mando un altro pezzo. E questo era appunto un articolo di Enrico Bucci su Lussi sui mondi, che ci dà un po' il là per questa puntata.

Eh sì, ci dà un po' di carica questa musica, ci piace così. Continuiamo questa puntata allora, appunto, più energiche di prima. Allora, quindi abbiamo capito un po' qual è la relazione fra piante, o meglio radici delle piante e funghi simbiotici, quindi chiamate micorrize, e penso si sia un po' intuito, no? La portata, appunto, come stavo dicendo, di questa relazione, di questa simbiosi. Quindi noi sappiamo quanto le piante sono fondamentali per la vita sulla Terra, cioè la vita esisteva anche prima delle piante, però diciamo era una vita molto diversa, ecco, mettiamola così. Sicuramente per la nostra vita le piante sono più che fondamentali.

Sappiamo co come cambiano il clima intorno a loro, quindi per prendere un micro esempio, nelle città più verde c'è, più freschi si sta, vabbè, giusto per dire delle ovvietà, però diciamo, se riusciamo a connettere tutti i puntini, capiamo appunto che per avere tante piante belle, sane, che fanno tanta fotosintesi e ci fanno tanto bene, serve anche che ci siano tante relazioni simbiontiche con i funghi, con le micorrize nel suolo. Cosa abbiamo anche capito, però, beh, che i suoli serve quindi che siano sani per ospitare questi funghi, appunto. Su questo ci arriviamo, infatti, ci atterriamo piano piano e lo facciamo leggendo un altro articolo invece da Focus, banalmente. Di un po' di tempo fa, ora non riesco a ritrovare la data, comunque, vabbè, comunque di quest'anno, molto degli ultimi mesi. E l'articolo parla del fatto che è stata fatta una nuova mappa, anzi, sta venendo fatta, scusate, una nuova mappa che dovrebbe rappresentare la rete di funghi del sottosuolo. E quindi chiaramente si tratta di stime, di studi su dati statistici, quindi tanti tanti tanti calcoli. Non è che si sono messi a misurare col metro, ovviamente, però diamo per buono, insomma, che siano studi ben fatti. Io, tra l'altro, non avrei nemmeno le competenze per riuscire a distinguere se lo siano oppure no, ma diamo per buono questo, siamo contente, anzi molto contente che vengano fatti questi tipi di studi. Beh, che cosa ci dice quindi questo studio? Ci dice che è stata appunto calcolata la somma di tutti, della lunghezza di tutti i filamenti dei funghi nel sottosuolo e beh, è stato scoperto che è lunghissimo. Avete presente quando ci dicono, ma lo sai che il tuo intestino, se lo srotoli, è lungo, non mi ricordo quanto, lo dovrei cercare. Oppure, ma lo sai che il DNA in ogni tua singola cellula, se lo srotolassi, sarebbe lunghissimo? Ecco, un po' questo concetto qua. Lo sapete, quindi, a proposito, che le varie ife dei funghi, se messe una di fila all'altra, farebbero una distanza immensa. Bene, quanto immensa? Ebbene, sembrerebbe 1 miliardo di volte la distanza che c'è fra Terra e Sole. Io non comprendo questo dato, questo numero, non so voi se arrivate a comprendere quanto possa essere 1 miliardo per la distanza fra Terra e Sole, ma direi che è veramente tanto, ecco, in generale. Allora, quindi andando a spulciare questo articolo, come vi dicevo, di Focus. Allora, scusate, salto magari l'introduzione, che se no poi mi ripeto. Eccoci. Allora, questo studio è stato condotto dalla Society for the Protection of Underground Networks, che vabbè, la sigla è SPUN, molto carina, SPUN. Quindi in passato aveva già pubblicato in realtà una mappa interattiva che riguardava la biodiversità globale delle micorrize. E lo studio invece di oggi è pubblicato su Science e accompagnato anche da una nuova mappa che aiuta a capire già un primo impatto, già ha un primo impatto quanto i funghi che vivono in simbiosi con le piante siano diffusi in tutto il pianeta. Vado avanti. I numeri sono effettivamente impressionanti. Il suolo della Terra contiene circa 110 quadrilioni di chilometri di micorrize. Quadrilioni sarebbe 10 alla quindicesima. Non so se questo vi può aiutare, a me no, comunque. Bene. Quindi questa distanza è abbastanza da coprire la distanza tra il nostro pianeta e il Sole per ben 1 miliardo di volte, come già abbiamo detto. Tra tutti gli ecosistemi terrestri, le praterie, attenzione, le praterie sono quelle che ospitano più funghi in assoluto. Quindi circa il 40% di tutte le micorrize globali, con aree come le pianure del Sud Sudan e le Everglades della Florida, che spiccano proprio per ricchezza e per varietà.
Invece, al contrario, i terreni coltivati sono poveri di funghi, ma poverissimi, il 50% meno rispetto alle aree selvatiche. Una condizione che rende il suolo meno resistente allo stress, meno capace di trattenere CO2, meno capace di ospitare le piante, come abbiamo visto. Io allora intanto, scusate la piccola interruzione, mi metto una musichella di sottofondo perché vi voglio deliziare con un po' di musica che però non mi ero preparata, quindi ora lo scopriamo insieme che cosa sarà. Vediamo, vediamo. L'immagine di copertina dell'album è promettente, è un limone, chissà, potrebbe andare benissimo o andare malissimo. Se era un fungo era più carino, se era un funghello bellino con i puntini rossi era più carino. Vabbè, quando il computer ce la fa la sentiremo. Quindi ecco, qua torniamo appunto un po' all'argomento della salute dei suoli, no? Come si annunciava appunto. Ah, sì, si va così, eh? Ah, attenzione.

Ma sì, dai, dal Brasile a questo, no? Siamo in linea, no? Bene, allora, continuando quindi nella lettura di questo articolo, facendoci deliziare da questa cassa dritta, ci dice, beh, è proprio la capacità di custodire questo gas serra, quindi la CO2, che rende i funghi micorrizici così importanti per la lotta al riscaldamento globale. Ogni anno le reti fungine sequestrano nel suolo circa 4 miliardi di tonnellate di CO2, che sarebbe l'11% delle emissioni totali provocate dalle attività umane. Attenzione, sentite che potenza hanno questi funghi, eh?

Beh, parliamo di noi, parliamo di esseri umani. Beh, la biomassa totale delle micorrizie è stimata a 300 milioni di tonnellate di carbonio. Beh, questa è una quantità che è quattro volte la massa di noi esseri umani. Wow.

Cioè, ci pensate, quattro volte la nostra massa, cioè se a noi tutti esseri umani ci mettono su una bilancia, pesiamo un tot, tanto, comunque che siamo tanti e siamo anche ciccioni, no, non tutti, però va bene. Comunque, quindi noi pesiamo tanto, tantissimo, ma i funghi del sottosuolo, le micorrize, pesano quattro volte noi. Madò, loro sì che sono tanti. Comunque non volevo assolutamente fare body shaming, ma è veramente uscita male, cioè giuro. Era per dire che siamo tanti, tanti noi esseri umani.

Enjoy this. Fantastico, e aver scelto canzoni così a caso mi sta facendo cambiare tutta la scaletta in corso d'opera, perché ho scelto tutt'altro, ma a me piace l'improvvisazione, mi piace veramente tanto, per cui ora ve la sorbite così. Bene, bene, ci piace, ci piace. E manca l'ultimo paragrafetto a leggere di quest'articolo, ormai ci siamo, ormai si finisce. Ci dice, beh, che ci dice? Oltre a dimostrare l'importanza e la diffusione globale di questi funghi, lo studio mette anche in evidenza quali sono le aree del pianeta più fragili. Abbiamo detto le praterie, per esempio, i cui suoli ospitano quasi metà delle micorrize del mondo. Sono uno degli ecosistemi meno protetti della Terra, però, e questo, beh, chiaramente è un problema. Il fatto che alcune aree non siano mappate, invece, è perché sono prive di dati. Beh, questo ci ricorda anche quanto abbiamo ancora da scoprire sui funghi, ovviamente.

Eh sì, ma è presa così, questi funghi mi danno un sacco di energia e quindi è andata così con la musica quest'oggi, ma ci va bene, dai, dai, ci piace. Allora, ultima parte, quindi di questa puntata, come vedete, parecchio chill per oggi, molto bene, ci piace. Allora, abbiamo parlato, no, di questa mappa magica, tipo quella di Harry Potter, come si chiamava? Vabbè. Quella dove ti dicono dove vanno le persone, sarebbe bello. Un giorno magari ce l'avremo, chissà, anche per i funghi. Comunque, questa mappa, no? Dicevamo, è una figata, è una figata. Io vi metterò il link nella pagina del podcast per andare a vederla, perché chiaramente è consultabile, l'hanno fatta apposta da chiunque, e è una figata, cioè c'ha una scala di colore che va dal blu scuro, proprio scuro, fino al giallo chiaro, limone tipo, e dove blu scuro sono poche reti di funghi micorrizici e il giallo chiaro invece all'opposto sono tante. Se, boh, volete, se vi interessa avere un'idea della misura, proprio quando è tantissima si parla di all'incirca 5, un po' più di 5 metri. 6, anzi, scusate, ora sto faticando. Sì, da 6 o anche qualcosa oltre metri di, quindi di ife, fungine, per centimetro cubo. Cazzo, è tantissimo, mio Dio. Sto realizzando solo ora. 6 metri dentro un centimetro cubo, impressionante. Impressionante. Quindi questo è quando ce n'è tanti tanti. Quando ce n'è pochi, si parla di... si parla di meno di 3 metri al centimetro cubo. Questa è un po' l'unità di misura. Allora, vi dicevo, come vi dicevo appunto, vi metterò il link sulla pagina del podcast, appunto, che quindi lo ritrovate come sempre dal sito nostro, radiowombat.net. Ma intanto, già che ce l'ho davanti, ve la chiacchiero, ve la descrivo. È tutta fatta a pixel, ogni pixel sono 1 km². Non, come abbiamo già letto nell'articolo, non è che è mappato tutto il mondo, ci sono delle zone, delle aree rimaste grigie che quindi non hanno dati, diciamo. Però io quello che provo a trasmettervi ora qui a voce in radio è che la cosa impressionante è vedere quello che già l'articolo ci diceva, infatti, cioè che dove ci sono campi coltivati la presenza di funghi è bassissima, ma bassissima. Dove c'è le città, ancora meno, cioè lì siamo proprio nei buchi neri della mappa praticamente. Dove invece c'è montagne, boschi o come si vedeva anche zone pianeggianti, anche senza foreste, quindi praterie, cose del genere. Ma non coltivate, quindi non antropizzate o non particolarmente, beh, c'è molti più colori, c'è molti più, a quanto pare, reti fungine. Questa cosa è veramente impressionante e io ho qui davanti a me in questo istante, anche perché sta mappa è un attimino lenta a caricare, per cui non la posso muovere, quindi ho solo questa davanti a me, insomma, dicevo, la schermata con la pianura padana e le Alpi. È impressionante, c'è tutte le Alpi gialline, gialle, proprio belle, intense, vivide. Poi si vedono altri buchi neri che sono i laghi, grossi laghi, il Garda, il Maggiore, eccetera. Si vede proprio delle linee nere. E poi, piano piano, via via che ci si avvicina verso la pianura, la padana, diventa sempre più scuro, quindi sempre più povero. E poi ci sono, come dicevo, le aree proprio di Torino e di Milano, grosse aree, però decisamente più grosse di quanto è, diciamo, strettamente la città strettamente di Torino e strettamente di Milano, quindi delle aree intorno a queste due città molto più ampie, che sono veramente anche quelle buchi neri totali. Per non sentirci invece fichi, vi dico che Firenze è uguale, identica. Chiaramente più in piccolo, ma vediamo pari pari l'Appennino meraviglioso e florido, poi si arriva alla piana di Firenze Prato Pistoia, un buco totale, un buco proprio nulla, la tristezza, la morte, non c'è un cazzo.
pochissima vita in questi suoli, veramente, veramente pochissima. E è interessante, interessante appunto perché è anche interattiva, poi tra l'altro dà anche informazioni in più se volete. Devo dire la verità, non chiarissime, nel senso c'è una parte in cui spiega, in cui dovrebbe spiegare la metodologia con cui è stato fatto questo studio, è un po' in accademichese, sinceramente. Vabbè, comunque apprezziamo l'impegno, dai. Quindi è molto molto affascinante questa mappa e ci fa appunto un po' riconnette per l'appunto i puntini, come si diceva, riguardo a salute dei suoli, presenza di piante, presenza di ecosistemi, presenza di benefici ecosistemici per noi umani e quindi, ritornando alla partenza, importanza della salute dei suoli. E quindi di conseguenza l'importanza della lotta contro il consumo di suolo, chiaramente. Che dire, questo era un po' il quanto per oggi, puntata un po' più corta stavolta, e direi di concludere con ancora un po' di musichetta.

Ed eccoci arrivati quindi alla fine di questa puntata. In chiusura vi ricordo quindi di controllare il nostro sito radiowombat.net per rimanere aggiornate, connesse riguardo alle mobilitazioni di queste settimane. Quindi sì, trovate tutte le info dal sito. Io vi saluto con un'ultima puntata. Sì, buona Ugo, con un'ultima musica, scusate. E ci risentiamo lunedì prossimo, come sempre, o quasi, scusate, lunedì scorso non sono andata. Capita. Comunque, direi sì, dai, ci sentiamo lunedì prossimo, ci proviamo, dai, dai, dai. Sempre con nervature. Bene, rimanete connesse e buona serata a tutte e tutti.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: guai.
1: No,
2: riprendiamolo.
1: Raga, vabbè, l'acqua facile,
3: era perfetto.
1: Radio, la mia radio.
2: È difficile dopo.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: vede.
1: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

che poi non è vero. E finalmente lui.

terrorism.

0: That wasn't too painful.
1: Happy wedding.
2: Ciao, Pier Giovanni.
3: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
2: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
3: Ma va, io ci ho messo un attimo.
2: E come hai fatto?
3: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
2: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
3: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
2: L'indifferenza si vede.
4: Il collettivo Autistici in Banca che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
2: Pensavi fosse differente.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome della fede.

sfocata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte e il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito senza più respiro in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna e i ricordi ripiegano sul tuo volto fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia. Le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.